0: not hear me?
1: Britney, bitch.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: trovi solo da Penny.
1: Da Penny le buone notizie non finiscono mai. Per voi prezzi fermi su oltre 1650 prodotti rispetto a un anno fa. Tra questi anche la burrata in foglia, le specialità a cuor di terra che possiamo utilizzare ad esempio per creare un delizioso carpaccio di pesce burrata con l'aggiunta di basilico e volendo mandorle tostate. Vi serviranno 10 minuti per realizzarlo. Il profumo del basilico con la cremosità della burrata tipica pugliese, irresistibile, eh? In una confezione da 250 grammi, burrata in foglia, le specialità cuor di terra, scontata a 2,99 euro e prezzi bloccati anche sulle crocchette per gatto Purina One dai gusti assortiti, per nutrire in modo equilibrato il vostro miau. La confezione è in offerta a 3,99 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Nuova puntata di Disco Sound, rubrica dove ascoltiamo e riscopriamo la musica dei grandi attraverso i loro primi vinili. Su Penny FM mettiamo la puntina sull'album di uno dei principali esponenti del blues italiano, Zucchero. Nato a Roncocesi, frazione di Reggio Emilia, nel 1955, Adelmo Fornaciari si diploma come perito elettronico, si iscrive a veterinaria ma poi abbandona tutto per la musica. Inizia nel 68 con la band The Iduca, scrive per Fred Bongusto, vince il festival di Castrocaro nell'81, poi l'esordio a Sanremo con Una notte che vola via, dal primo album Un po' di zucchero del 1983. Sul lato A ci sono i brani Sandra, Una notte che vola via, Non aver paura, Tempo ne avrai e Fuoco nel mattino. Famoso per il blues e il soul, generi tipicamente americani, Zucchero viene convinto da Miles Davis a cantarli in italiano, come confermato da lui stesso in un'intervista a Radio Italia.
2: Prima cercavo di mescolare un po' l'italiano, un po' l'inglese, però quando incontrai Miles Davis, con cui ho fatto Dune Mosse, mi disse: ma tu devi cantare in italiano, perché? Ma perché almeno sei originale, fai un genere che non è tipicamente italiano, ma se lo fai in inglese ci sono anche altri che fanno questo genere di musica, mentre se lo canti in italiano ha un, lui disse, un erotismo, sei l'unico.
1: Sul lato B, Che destino sei, Nuvola, Come l'aria, Perché sei bella e Stiamo insieme. Il disco, registrato negli studi Polygram a Milano, vide l'artista e la casa discografica in disaccordo su gran parte del progetto. Risultato? Non ebbe alcun successo, tanto da essere disconosciuto dallo stesso Zucchero, che non lo cantò mai live e non lo incluse nelle raccolte ufficiali. Zucchero, inoltre 40 anni di carriera tra album, tournée mondiali e collaborazioni uniche come quelle con Luciano Pavarotti, B.B. King, Miles Davis, Sting e tanti altri, ha venduto oltre 60 milioni di dischi nel mondo. Al prossimo vinile!

0: I vinili di Penny FM di Tommaso Stabilini.
1: Volevo essere un muro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Nei nostri punti vendita per voi uno speciale con idee per la cucina e un elettrodomestico utilissimo, la friggitrice ad aria, che ci permette di avere anche un risparmio energetico con un'attenzione alla salute, grazie ad esempio alla riduzione dell'uso dell'olio fino al 90% rispetto alla frittura tradizionale. Friggitrice ad aria da 8 litri con praticissimi tasti touchscreen per il controllo della cottura e 7 programmi preimpostati. Scontata, 42,99 euro. Trovate pure dei praticissimi pirottini per friggitrice ad aria a 2,49 euro. Assolutamente. E in cucina non possono mancare i taglieri. Quelli di Penny sono in plastica, in 3 diverse misure e hanno anche la scanalatura per accogliere il succo, ad esempio della frutta che tagliamo. In offerta 4,99 euro.
1: Gli speciali di Penny. Cucina.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Prepariamo tante cose buone seguendo le ricette di Benedetta Rossi, la food creator più seguita dagli italiani. Trovate le video ricette di Benedetta con i prodotti di Penny sul sito penny.it. Ad esempio, la pasta fredda leggera e proteica preparata con la pasta Welles ai legumi, penne ai ceci, fusilli ai piselli oppure sedanini alle lenticchie rosse. Sentiamo un estratto dell'intervista a Benedetta Rossi fatta da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie, sempre della Welles. Che cosa portano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
4: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine e poi è anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso insomma storcono un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guardano, te dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
1: Ottima idea per far mangiare i legumi ai bambini. Grazie a Benedetta Rossi e a Giovanni Martinez per l'intervista. Trovate le ricette per preparare diverse paste fredde sul sito penny.it. Pasta fredda alla siciliana oppure zucchine, gamberi e limone e ancora pasta fredda all'ortolana. In offerta adesso da Penny la pasta Welles, sedanini alle lenticchie rosse, fusilli ai piselli verdi, penne ai ceci. Un pacco costa €1,49.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Salva spesa da Penny. Questo significa che abbiamo modo di acquistare prodotti che utilizziamo spesso nell'arco della settimana con un prezzo speciale. Ad esempio la pasta, da cucinare volendo in queste settimane, fredda con l'aggiunta di pomodorini, olive nere, da avvicinare a tonno e a mozzarella o feta a cubetti. Un invitante piatto estivo, insomma. Pasta de cecco, formati assortiti, in confezioni da mezzo chilo, scontata 89 centesimi. Tra i prodotti salva spesa anche l'acqua. Acqua Nevea, oligo minerale e povera di sodio, ideale per contrastare l'ipertensione arteriosa. In una confezione da 6 pezzi, Acqua Nevea, naturale e frizzante, in offerta nei nostri punti vendita, 1,50 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Una delle bevande preferite quando fa caldo è sicuramente la birra, da tenere in frigorifero per quando vengono a trovarci dei parenti o degli amici. Fresca e spumeggiante è un vero piacere in queste giornate calde. Sentiamo cosa ci raccontano i clienti di Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera o anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
4: Mi piace il sapore, il gusto. In genere bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
1: È vero, si usa anche per cucinare. Io ho provato a cucinare il pollo con la birra, che è venuto molto buono. Per le ricette con la birra e per dissetarsi con gusto, adesso troviamo da Penny in offerta la birra Dreher. Birra del mese di Penny. La confezione da 3 bottiglie da 33 di birra Dreher costa 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Penny.
1: Maxi formati da Penny per fare la scorta di prodotti che consumiamo spesso in confezioni giganti. Ad esempio il prosciutto cotto. Prepariamo in questa seconda parte d'estate un rotolo di frittata freddo con ricotta e prosciutto cotto. Lo cuciniamo in anticipo e sarà perfetto per un pranzo leggero, anche in ufficio volendo, se abbiamo in programma un picnic. Maxi formato per il prosciutto cotto, alta qualità, le freschette. In una confezione da due pezzi, scontata del 31%, a 3,69 euro. Ma c'è anche il salmone norvegese affumicato a cena, rotolini di piadina fredda con all'interno rucola, formaggio caprino e salmone. Aggiungete del pepe nero per completare il gusto. Salmone norvegese affumicato Gran Mare, maxi formato, con la Penny Card in sconto del 20% a 6,39 euro.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.
2: Today, no alarm, no warnings, everything's okay.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Soprattutto in estate, una deliziosa piadina romagnola si gusta con grande piacere. La storia della piadina ci porta molto lontano, all'epoca degli Etruschi che la utilizzavano come sostituto del pane. Viaggiando nel tempo verso i giorni nostri, il poeta Giovanni Pascoli lo definì il pane, anzi il cibo dei romagnoli. La piadina più amata, ci ha risposto Pasquale Sorbilli di una famosa piadineria romagnola.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: In assoluto la cruda squacquerona e rucola, diciamo che detta legge. Quando si pensa alla piadina romagnola si pensa alla cruda squacquerona e rucola in assoluto. Sono i tre ingredienti che veramente all'interno di una piadina, secondo me, si sposano perfettamente.
1: E allora crudo, squacquerone e rucola è il super classico. Le nostre piadine vi aspettano nel reparto freschi da farcire come desiderate.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: che trovi solo da Penny.
1: Il volantino di questa settimana è all'insegna dei maxi formati e adesso vi parlo di due prodotti di cui possiamo fare scorta e che possiamo però usare anche insieme: pesche nettarine e latte Zimil. Potremmo fare ad esempio un maxi smoothie. La ricetta è semplice: pesche sbucciate, latte, miele e ghiaccio. Frulliamo tutto e mettiamo in un bicchiere. E per i più golosi si possono aggiungere due foglioline di menta per un tocco più estivo. Un modo semplice e allo stesso tempo capace di conservare le grandi proprietà delle pesche nettarine, che sono ricche di vitamine e fibre, e così ovviamente anche il calcio e il fosforo contenuto nel latte, che in questo caso è Zimil, dunque altamente digeribile. E allora, maxi formato con le pesche nettarine, cassetta da 2 kg a 3,98, al chilo dunque soltanto 1,99 euro. E poi latte UHT alta digeribilità Zimil, in sconto con Penny Card a 1,49 euro la bottiglia, ma attenzione, solo con l'acquisto di 6 bottiglie.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
1: Ormai ci stiamo abituando a sentirlo, lo possiamo dire, perché già da un po' di mesi infatti che sentiamo Paga Penny, il concorso che mensilmente ci dà la possibilità di vincere ben 1000 euro. E dal 27 agosto al 6 settembre ritorna proprio Paga Penny. Basta fare 35 euro di spesa con la Penny Card per essere uno dei 5 vincitori, ripeto, di ben 1000 euro, in questo caso in gift card per la nostra spesa di ogni giorno. Potete poi dunque scegliere i vostri prodotti preferiti ed io sono andato a curiosare proprio tra di voi.
2: Le interviste di Penny FM.
1: La signora, cos'è che ha preso? Vedo il suo carrello con pasta, pomodoro.
3: Sì,
1: cosa vuole fare?
3: Ho preso un po' di tutto, provo.
1: Cos'è che le piace?
3: Ma la mutti è sempre stata buona. Mm-hmm. Io l'ho presa anche qui, era in offerta, l'ho presa. La pasta Barilla anche. E poi il salmone anche. Ti ho preso le cose che più o meno conosco.
1: Ok, ma lei già è una nostra cliente Penny.
3: Io abito qua dietro, qui non c'era.
1: Ah, ok, quindi l'ha aperta adesso.
3: Infatti.
1: Beh, tornerà.
3: Certo, abito qua di fronte, arrivo.
4: Mancava il Penny, era l'unico supermercato che non c'era, settimo.
1: Perfetto, adesso c'è, quindi vi consiglio.
4: Lo conosciamo comunque.
1: Grazie.
4: Per quello che veniamo.
1: Che bello sentire la vostra voce e appunto, come dicono i nostri clienti, ecco, Penny c'è e c'è anche col concorso Paga Penny. Vi ricordo, fate una spesa da 35 euro con Penny Card e partecipate automaticamente. Potreste essere uno dei 5 vincitori, ricordo, di 1000 euro in gift card. Sbrigatevi perché avete tempo fino al 6 settembre.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È il momento di accelerare la raccolta punti e sfruttare al meglio la nostra Penny Card. La Penny Card infatti ci dà la possibilità di ricevere offerte esclusive, dei buoni sconto personalizzati, partecipare ai nostri giochi e concorsi, oppure ancora per ricevere i premi della nostra collezione, i piatti della tradizione. Si possono accumulare dei punti extra acquistando dei prodotti che potremmo definire sponsor, come il tonno al naturale Rio Mare, confezione da 3 pezzi più 1 gratis, che ci regala, oltre che il gusto e il sapore del tonno, anche 20 punti extra. Un altro prodotto da acquistare sempre con la Penny Card è il succo Wellness ai gusti ace e multivitaminico, confezione da 1,5 litri e senza zuccheri aggiunti. In aggiunta invece, oltre che la qualità e il benessere Wellness, ci sono i punti extra. I succhi Wellness ai gusti ace e multivitaminico vi regalano 10 punti extra. E allora che facciamo? Acceleriamo insieme la raccolta?
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue

0: Gli speciali di Fanny.
1: Buon caffè. Come lo vuole?
2: Come lo posso volere il caffè?
1: Moccaccino, marocchino, moccacciocco, macchiato caldo, macchiato freddo, americano con acqua calda a parte, doppio.
2: Cucciolino, valdostano, shakerato.
0: Indimenticabile la scena al bar nel film Benvenuti al Nord con Claudio Bisio e Alessandro Siani. Il caffè come lo vuole?
1: Buono.
0: E per garantirci non un buon caffè, ma un ottimo caffè da Penny, c'è la macchina per caffè espresso Ariete. Per capsule, cialde e polvere, compatibile con espresso e dolce gusto. Scontata a 69,99 euro. E trovate anche il porta capsule in ferro modelli assortiti a 2,99 euro. Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quest'estate ho avuto la fortuna di fare un viaggio insieme alla mia famiglia alla scoperta del Madagascar e ho scoperto anche dei prodotti tipici come la vaniglia Bourbon che loro usano per tante ricette, sia dolci ma anche salate. La vaniglia tra l'altro ha tante proprietà, anche antiossidanti e dunque capace di proteggere le cellule dall'invecchiamento. Da Penny, per scoprirne il gusto, in offerta trovate il gelato alla vaniglia Bourbon a marchio Le Gelizie, oltre un chilo di gelato in sconto del 25% a soli 2,99€, ma solo con Penny Card. Inoltre in Madagascar, che è un paese semplice e genuino, mi sono anche deliziato con la frutta. In questo periodo si mangiano ananas, papaya e ovviamente anche il mango, che i malgasci, così si chiama il popolo del Madagascar, appunto dicevo che i malgasci utilizzano come noi, mangiandolo semplicemente, com'è, ma anche facendo delle ricette tradizionali come gli ashards, che sono delle conserve di frutta e verdura piccanti, veramente buone. Il mango, senza andare in Madagascar, lo trovate anche da Penny in offerta a 99 centesimi e come dicono in Madagascar salama, che significa semplicemente ciao.
0: Scopri l'estate con la Penny Card.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Vi accompagno nel reparto freschi per consigliarvi di arricchire il vostro carrello anche con la ricottina Valbontà, estremamente versatile perché la possiamo utilizzare sia per preparare piatti dolci che salati. Ad esempio penne, ricotta e noci che andremo a tostare in padella per poi tritarle. Successivamente in una ciotola lavoreremo la ricotta con olio, sale e pepe e una scorza di limone. Scoliamo la pasta al dente e la mettiamo in questa ciotola andando ad aggiungere un mestolo di acqua di cottura in maniera tale da rendere il tutto molto cremoso e uniamo le noci. Nel reparto freschi di Penny, ricottina Valbontà in una confezione da due pezzi scontata del 15% a 75 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: E adesso un'offerta che mi riporta all'infanzia e che per fortuna non è mai passata di moda. I momenti prima della ripartenza della scuola erano quelli, ad esempio, per comprare i pennarelli. Questo serviva per riprendere un po' la manualità e magari disegnare quello che avevamo visto e vissuto durante le vacanze. Confesso che io non ero bravissimo, però mi divertivo comunque veramente tanto. Nello speciale Organizza, Gioca e Impara, da Penny ci sono i pennarelli a punta larga. 10 colori più una matita e un temperino, il tutto a soli 5,99€. Dove invece me la cavavo meglio era con la pasta modellabile. Io insieme a mio fratello, ma anche mia sorella, costruivamo piccole casette, degli alberi e noi maschietti anche un tentativo di macchina, ma insomma lasciamo perdere. Devo dire che però questi giochi sono veramente utili per stimolare la fantasia e, come spesso capitava, anche regalare un piccolo fiore modellato alla nostra mamma. E la pasta modellabile con ben 18 colori da Penny la prendete in offerta a soli 4,99€.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Se delle volte vorrei tornare un bambino e disegnare il sole sempre sorridente all'angolo del foglio, ma ora che son cresciuto e ho visto il tuo sorriso, beh, è il più bello del mondo, ma in fondo dentro siamo tutti ancora piccoli, noi che ci diamo la mano per paura di restare soli, come dei bambini che anche se tutto è in bianco e nero vedono il quadro della vita a colori.

0: Maxi formati, maxi convenienza.
1: Provate a pensare quanto olio si consuma ogni settimana. Parecchio, perché è un alimento importantissimo per le cose più semplici, ad esempio per condire un'insalata, fino ai piatti più elaborati. Alla sommelier Daniela Scrobogna abbiamo chiesto quali sono i benefici dell'olio extravergine d'oliva.
2: Le interviste di Penny FM.
3: L'olio extravergine di oliva non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole, perché è veramente salutare. È ricco di polifenoli, per cui questi scombattono i radicali liberi, è altamente digeribile e soprattutto combatte l'invecchiamento.
1: Olio extravergine d'oliva De Santis, olio pugliese in una latta da 3 litri, scontata da Penny, 4,66 euro al litro.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

0: da Penny.
1: Quando la voglia di qualcosa di buono chiama, Penny risponde con lo speciale prezzi fermi. Trovate la burrata in foglia, marchio le specialità cuor di terra. Immaginatela così, prendete degli spaghetti caldi, saltateli con datterini, pinoli tostati e poi adagiateci sopra questa burrata freschissima crudo. Tagliatela direttamente nel piatto, il cuore cremoso si scioglierà creando una crema paradisiaca. Un lusso da veri chef a soli 2,99 euro. E visto che Penny pensa a tutta la famiglia, ci sono anche le crocchette per il vostro gatto. Del resto, avere un animale domestico è fondamentale, ci riempie la vita di affetto incondizionato, riduce lo stress dopo una giornata pesante e ci insegna a prenderci cura degli altri. Volate da Penny, fate felici voi stessi e i vostri amici a quattro zampe. Le crocchette per gatto vengono solo 3,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Vi porto indietro nel tempo parlando di mele, sì. Quanta storia legata a questo frutto, dalla mela che Paride nella mitologia greca doveva consegnare alla dea più bella per arrivare a quella che cadde sulla testa del fisico Isaac Newton facendogli intuire la legge sulla gravità. Le mele, oltre ad essere ricche di storia, sono fonte di salute, sali minerali, vitamine del gruppo B. Poi sono un alimento perfetto per chi vuole mantenere la linea perché hanno poche calorie e saziano a lungo. E in cucina con le mele possiamo fare tantissime cose, dal classico strudel di mele a un primo piatto molto gustoso, un risotto mele speck.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Solo da Penny.
1: Da Penny è arrivato lo speciale idee per la tua cucina che vi rivoluzionerà la vita ai fornelli. Se volete mangiare sano senza rinunciare al gusto, ecco la friggitrice ad aria. Ha ben 7 programmi preimpostati e vi permette di cucinare piatti leggeri, croccanti e con pochissimo olio, risparmiando anche su tempo ed energia elettrica. Sarà vostra a soli 42,99 euro. E per preparare gli ingredienti da veri esperti c'è il set da 3 taglieri in diverse misure. La genialata e la scanalatura per il succo, così non sporcherete più il piano di lavoro mentre affettate i pomodori o la carne. Non vi resta che correre da Penny e dare una svolta high tech e super pratica alla vostra cucina. Il set da 3 taglieri viene solo 4,99 euro.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: tristezze in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Ben ritrovati su Penny FM con Marta Amato. Oggi andiamo in Abruzzo, a Sulmona, famosa per la tradizione secolare nella produzione di confetti.
0: Il nostro weekend.
1: A Sulmona si arriva in auto con la A25 Roma-Pescara, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Pescara. Provate le specialità abruzzesi al ristorante Buon Vento in piazza Plebiscito. Per soggiornare il B&B Amores si trova a pochi passi dal centro storico.
0: Cosa vedere?
1: Il Parco Nazionale della Maiella, con oltre 2100 specie vegetali. Il Museo dei Confetti, istituito presso l'antica fabbrica risalente al 1783. L'acquedotto medievale, utilizzato per trasportare l'acqua dalle sorgenti del Monte Morrone fino al centro della città. Il complesso della Santissima Annunziata, dichiarato monumento nazionale nel 1902.
0: Cosa mettere in valigia?
1: La pasta sulmonese estiva. La ricetta ce la svela lo specialist gastronomia Fabrizio Di Fabio.
2: Oggi vi porto a Sulmona, in Abruzzo, con un piatto semplice e profumato. La pasta alla sulmonese estiva. Cuocete la pasta e lasciatela raffreddare. Aggiungete pomodori freschi, mozzarella cubetti, basilico e un filo generoso di olio extravergine. Il tocco speciale? Qualche scaglia di pecorino locale. Mescolate bene e servite fredda. Gusto autentico, leggero e perfetto per le giornate calde.
1: E tutti gli ingredienti, come la mozzarella Valbontà, li trovate al Penny di Sulmona in Via della Repubblica 2bis. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Risparmiare senza rinunciare alla qualità è una vera sfida. Per fortuna da Penny c'è lo speciale salva spesa a toglierci pensieri. Oggi vi propongo un primo piatto da leccarsi i baffi. Pensate a una bella spaghettata con la pasta de cecco, condita con un filo d'olio e una pioggia di rucola fresca. La rucola è ricca di vitamina C e aiuta a stimolare la digestione, mantenendo così la nostra silhouette inalterata. Un piatto semplice, sano e super economico, perché la pasta de cecco viene solo 89 centesimi. E per rinfrescarci quotidianamente nel carrello non può mancare l'acqua Nevea. Parliamo di un'acqua eccezionale dal residuo fisso basso bilanciato che la rende leggerissima e perfetta per depurare i reni senza appesantire l'organismo. Salvate la spesa col sorriso. L'acqua Nevea nella confezione da 6 bottiglie viene solo 1,50 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Peperoni, melanzane e zucchine sulla griglia sono una gioia per gli occhi e per il naso. Hanno dei bellissimi colori e i profumi che si espandono nell'aria sono deliziosi e mettono appetito. Da Penny abbiamo tanti ingredienti da far rosolare sopra le braci o sulla piastra: zucchine, melanzane e anche peperoni. D'estate è bello organizzare dei momenti di festa con gli amici e parenti mangiando qualcosa di buono. La grigliata è molto semplice, si evita di sporcare la cucina e si prepara da mangiare chiacchierando, risparmiandoci molto lavoro. Da Penny trovate tutti gli ingredienti che servono per una grigliata perfetta, comprese tutte le verdure. Nel reparto frutta e verdura trovate anche i peperoni.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Solo da Penny.
1: Se state già pensando a cosa mettere in tavola stasera, ho dei consigli che uniscono gusto e benessere direttamente dal volantino di Penny. Nel reparto frigo trovate il salmone norvegese affumicato Gran Mare, scontato del 20% con Penny Card. Un vero elisir di giovinezza, perché è una miniera d'oro di omega 3, perfetti per dare una sferzata di energia al cervello. Sarà vostro a soli 6,39 euro. Se invece preferite i grandi classici, c'è lo speciale maxi formati con il prosciutto cotto alta qualità Le Freschette, scontato del 31%. Parliamo di un prodotto leggero, digeribile e ricco di ferro per rigenerare la mente. Trattatevi bene con i maxi formati, il prosciutto Le Freschette viene solo 3,69 euro.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da te.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: verdura di Penny. Tutta salute.
1: Ben ritrovati su Penny FM per parlare di avocado. L'avocado è un frutto di origine messicana addirittura risalente a 5.000 anni fa, dunque ai tempi dei Maya e degli Aztechi. Però possiamo dirlo, ha ormai da tempo stregato gli italiani e spesso viene inserito dai nutrizionisti in tutte le diete. È notizia infatti che nel 2025 in Italia il consumo di avocado è cresciuto del 47%. E i motivi sono tanti, non solo perché è buono, ma soprattutto perché è un super frutto, perché è ricco di grassi benefici per il cuore. Le sue proprietà antiossidanti ci aiutano a rimanere giovani e con un corpo energico e, come ormai sappiamo, viene usato anche nella cosmesi grazie appunto alle sue proprietà antinfiammatorie. I Maya, 5.000 anni fa, che non conoscevano tutti questi termini tecnici e moderni, dicevano semplicemente che aveva proprietà afrodisiache. Comunque la pensiate, direi di non far mancare sulle nostre tavole l'avocado, che trovate nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Cara, hai fatto le melanzane alla parmigiana, ma oggi non è domenica.
2: Domenica è sempre domenica.
3: Domenica è sempre domenica, cantava Mario Riva con l'orchestra di Gorni Kramer. Ricordo la canzone, ma non era ancora nato, non sono così vecchio. Ma la parmigiana di melanzane, quella sì, la conosco e la ricordo. E come se la ricordo. Da buon siciliano infatti adoro le melanzane, che poi tra l'altro fanno anche molto bene. Come sappiamo sono ricche di acqua e sali minerali e dunque ovviamente diuretiche. Ma grazie al potassio, al magnesio, ma anche al fosforo, sono certamente l'ortaggio per eccellenza della stagione estiva. Andiamo alla ricetta. La ricetta della parmigiana di melanzane è semplice: basta friggere le melanzane, aggiungere a strati salsa di pomodoro, basilico, parmigiano ovviamente, e infornare. Io personalmente metto anche dei pezzettini di parmigiano nei bordi per dare più gusto, un gusto più intenso, ma anche croccantino. La ricetta, come si suol dire, ve la do io, ma le melanzane le trovate per tutta l'estate, ovviamente nei vostri Penny di fiducia.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: i marchi propri di Penny.
1: Avete presente quei giorni in cui si ha una voglia matta di qualcosa di sfizioso ma non si sa mai cosa inventare? Ci pensa Penny con lo speciale Prezzi Fermi. Oggi vi consiglio di fare scorta di pancetta marchio sapor di cascina. Immaginate di farla sfrigolare in padella finché non diventa super croccante, per poi tuffarla in un piatto di pasta insieme a fichi freschi caramellati e scaglie di pecorino. I fichi sono un concentrato di fibre e potassio per combattere la stanchezza estiva. Secondo me sentite già il profumino. Diventa un piatto super gourmet e anche goloso, ma soprattutto conveniente. Questa prelibatezza vi aspetta nel vostro punto vendita di fiducia a un prezzo davvero bloccato. Portate a casa tutta la qualità della pancetta a sapor di cascina a soli 2,19 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per affrontare meglio il caldo, la natura ci regala le pesche, molto piacevoli e dissetanti. Contengono carotenoidi come il melone e le albicocche. Nel nostro corpo i carotenoidi vengono convertiti in vitamina A che protegge la pelle dai radicali liberi, dunque anche le pesche aiutano la pelle all'esposizione al sole. Da Penny troviamo in offerta le pesche nettarine coltivate in Italia nella cassetta da 2 kg al prezzo di 1,99 € al chilo. Risparmiamo sulle grandi quantità perché questa settimana da Penny c'è la promozione Maxi Formati, scontato anche il latte Zimil sull'acquisto di 6 bottiglie. Questo è un latte ad alta digeribilità senza lattosio. Con la Penny Card lo sconto è del 21% se acquistate 6 bottiglie di latte Zimil. Una bottiglia costa 1,49 €.
0: La convenienza dei Maxi Formati, solo da Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Maxi formati, maxi convenienza.
1: Rieccoci insieme su Penny FM. Ancora buoni acquisti dalla vostra Marta Amato, onorata come sempre di tenervi compagnia durante il vostro shopping. Parliamo di pasti golosi e proteici e qui entrate in gioco voi clienti. Tommaso Stabilini vi ha chiesto come preparate le uova con le patate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Le uova con le patate come le prepara?
4: Cipolla, patate, si soffrigge, si mette dentro un pochino d'acqua, si fa cuocere, tanto prezzemolo. Quando è cotta la patata si buttano dentro le uova intere, un po' di parmigiano sopra.
1: Ricettina veloce ma tanto nutriente. Pensate, le patate ci regalano più potassio di una banana, ideale per il cuore. E se le cucinate con la buccia, addio fame grazie al pieno di fibre.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

0: Vogliono 180 punti e 99 centesimi di aggiunta. Ricevete un punto ogni euro di spesa e punti extra se acquistate alcuni prodotti Jolly, ad esempio il tonno Rio Mare al naturale. Ricco di proteine e povero di grassi, se acquistate la confezione da 3 lattine più una gratis di tonno Rio Mare al naturale, ricevete 20 punti extra sulla vostra Penny Card. Poi punti in più per la vostra raccolta li ricevete anche acquistando il succo di frutta Wellness, ottimo da bere a merenda abbinandolo ad uno yogurt o a della frutta fresca come pesche o melone. I succhi Wellness sono disponibili ai gusti ace oppure multivitaminico e non contengono zuccheri aggiunti. Acquistando la confezione da 1,5 litri di succo Wellness ace o multivitaminico ricevete 10 punti extra sulla Penny Card.
1: Prodotti extra? Punti extra!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: marchi propri di Penny.
1: Ma quanto è bello concedersi un momento tutto per noi durante la giornata. Un caffè caldo, un buon libro o semplicemente 5 minuti di silenzio. Se cercate il compagno perfetto per questi momenti, ho un segreto da confidarvi. Daniela Storoni prepara biscotti con ricette rinascimentali. Sentiamo che significato hanno per lei.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Le chiamo io le mie coccole, perché se hai fame ti mangi qualcos'altro, cioè vai a mangiare, se hai fame mangi un pezzo di pane o ti soddisfi o mangi un pezzo di pasta, se cerchi un biscotto ti vuoi gratificare il tuo, vuoi una coccola, e la coccola deve essere sempre fatta bene, altrimenti meglio non farla.
1: E per queste coccole nei negozi Penny trovate i biscotti Buon di Riso della linea La Buona Pasticceria. Sono preparati con farina di riso, questo li rende leggeri e digeribili, perfetti se volete evitare quella fastidiosa sensazione di pesantezza dopo il dolcetto. La farina di riso infatti è nota per il suo amido facilmente assimilabile che dona energia immediata senza affaticare lo stomaco. E adesso arriva la parte migliore questa settimana, se avete la Penny Card sono scontati del 25%. Un piccolo lusso per il palato a un prezzo ancora più leggero. Vengono solo 1,49 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Potete immaginarvi un mondo senza gelato? Io proprio no. Mangio volentieri una coppa di gelato anche in sostituzione di un pasto per rinfrescarmi. Adesso c'è uno sconto straordinario. La vaschetta di gelato Le Gelizie al gusto di vaniglia che costa il 25% in meno. Con Penny Card la confezione da 1 kg e 250 grammi di gelato alla vaniglia costa 2,99 euro. Da Penny troviamo poi un'ampia varietà di frutta e verdura selezionata per garantire freschezza e la migliore qualità. In offerta il mango, un frutto molto succoso e dolce e anche ricco di ottime proprietà nutrizionali. Ha un alto contenuto di acqua, minerali, tra cui in particolare calcio, potassio e fosforo. Il mango da 380 grammi, adesso da Penny, costa 99 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: tutta salute.
1: Ancora insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per svelarvi le mille virtù degli ortaggi. Se state cercando l'elisir di lunga vita, guardate verso le zucchine. Sono un idratante naturale composto al 95% d'acqua. Significa che ogni boccone disseta le cellule dall'interno, rendendo la pelle luminosa e compatta. Ho ancora qualche segreto da svelarvi sulle zucchine, ma prima ascoltiamo nel sondaggio del caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, le vostre ricette.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Siamo con Lorena che ci spiega come si fa una ricetta tipica ligure. Quale?
4: Ma la mia mamma mi ha insegnato a fare una bella ricetta di una bella torta di zucchine. Semplice, semplice: zucchini, pecorino, grana, maggiorana, noce moscata e uova. Viene grattugiata la zucchina, vengono poi mischiate insieme alle uova, al formaggio e noce moscata, e poi viene infornata insieme a una pasta fatta con farina, un goccino di latte, un po' di acqua, sale, mezz'ora di cottura, una bella colorazione molto bronzata, e si può mangiare tranquillamente.
1: Quanta bontà in questo piatto e quanta salute grazie sempre alle zucchine. Il loro vero segreto di giovinezza si nasconde dietro la vitamina C, che stimola la produzione di collagene, mantenendo i tessuti elastici e tonici. Tutto questo è racchiuso nelle zucchine di Penny a solo 1,49 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny le buone notizie non finiscono mai. Per voi prezzi fermi su oltre 1650 prodotti rispetto a un anno fa, eh? Tra questi anche la burrata in foglia, le specialità cuor di terra che possiamo utilizzare ad esempio per creare un delizioso carpaccio di pesce burrata con l'aggiunta di basilico e volendo mandorle tostate. Vi serviranno 10 minuti per realizzarlo. Il profumo del basilico con la cremosità della burrata tipica pugliese, irresistibile, eh? In una confezione da 250 grammi, burrata in foglia, le specialità cuor di terra, scontata 2,99 euro e prezzi bloccati anche sulle crocchette per gatto Purina One dai gusti assortiti, per nutrire in modo equilibrato il vostro miau. La confezione è in offerta a 3,99 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

occhi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: Gli speciali di Penny.
1: Mentre le vacanze estive piano piano permettono a tutti gli alunni e studenti di riposarsi e ricaricare le batterie, da Penny appaiono i primi articoli per la scuola: quaderni, pennarelli, zaini. Sentiamo alcuni genitori che abbiamo intervistato e che ci hanno parlato dell'emozione di vedere i figli iniziare la scuola.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Per quanto riguarda la crescita, perché il resto aveva già fatto il nido, quindi già un percorso, la scuola materna anche. Con la scuola elementare sicuramente è iniziato un percorso dove la bambina è cresciuta improvvisamente, quindi sicuramente vederla su banchi di scuola il primo giorno è molto emozionante.
4: Io ero emozionato, anche perché non sapevo lui come si sarebbe comportato. Avrei voluto essere una mosca per vederlo a scuola con gli altri bambini, insomma, come si comportava.
1: Avrei voluto essere una mosca. Questa immagine rende davvero bene l'emozione di vedere i propri figli iniziare la scuola. Da Penny possiamo prepararci al gran giorno con largo anticipo grazie allo speciale scuola, che ci propone tanti articoli di cancelleria e anche zaini e astucci. C'è una promozione imperdibile fino al 9 settembre. Se spendete almeno 15 euro di materiale per la scuola con la Penny Card, ottenete un buono sconto da 10 euro che potrete usare su una spesa da almeno 20 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Nei nostri punti vendita per voi uno speciale con idee per la cucina e un elettrodomestico utilissimo, la friggitrice ad aria, che ci permette di avere anche un risparmio energetico con un'attenzione alla salute, grazie ad esempio alla riduzione dell'uso dell'olio fino al 90% rispetto alla frittura tradizionale. Friggitrice ad aria da 8 litri con praticissimi tasti touchscreen per il controllo della cottura e 7 programmi preimpostati. Scontata 42,99 euro. Trovate pure dei praticissimi pirottini per friggitrice ad aria a 2,49 euro. Assolutamente. E in cucina non possono mancare i taglieri. Quelli di Penny sono in plastica, in 3 diverse misure e hanno anche la scanalatura per raccogliere il succo, ad esempio della frutta che tagliamo. In offerta 4,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Cucina.

un secondo. Ho perso il tempo dietro a tante cose che se le conto non finisco più. Ho perso il tempo per delle persone che neanche vedo più.

0: mare che cade dagli occhi stanotte. Io sento il mare che cade dagli occhi. Io sento il mare che cade dagli occhi stanotte. Io sento il mare che cade.
1: Penny
2: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
3: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: vicino. Basta un penny.
1: Tra gli alimenti più utilizzati nel nostro paese si distingue anche il riso, che arriva da molto lontano, dall'Asia. Alcuni monaci in un'abbazia in provincia di Vercelli furono tra i primi a coltivarlo in Italia verso la fine del 1400. Il riso rappresenta uno dei più versatili ingredienti, con aspetti importanti che lo diversificano da altri cereali. Ad esempio è privo di glutine, ha anche poco sodio, di conseguenza risulta eccellente per chi è iperteso. Il riso poi si presta per un'infinità di ricette: risotto allo zafferano, ai fiori di zucca, ma possiamo creare anche un'insalata di riso light. Il riso è perfetto per antipasti, piatti unici e primi.
0: Vicino, basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Salva spesa da Penny. Questo significa che abbiamo modo di acquistare prodotti che utilizziamo spesso nell'arco della settimana con un prezzo speciale. Ad esempio la pasta, da cucinare volendo in queste settimane, fredda con l'aggiunta di pomodorini, olive nere, da avvicinare a tonno e a mozzarella o feta a cubetti. Un invitante piatto estivo, insomma. Pasta de cecco, formati assortiti in confezioni da mezzo chilo, scontata 89 centesimi. Tra i prodotti salva spesa anche l'acqua. Acqua Nevea, oligo minerale povera di sodio, ideale per contrastare l'ipertensione arteriosa. In una confezione da 6 pezzi, acqua Nevea, naturale frizzante. In offerta nei nostri punti vendita, 1,50 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: dentro. La luce che ti illumina non la spegne neanche il vento. Penny FM.
1: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di Sport celebriamo Kimi Antonelli, il pilota dei record in Formula 1, il più giovane ad aver ottenuto la pole position in un Gran Premio, il pilota italiano più giovane vincitore di una gara valida per il Mondiale e quello di leader più giovane del Mondiale Piloti. Nato a Bologna, Andrea Kimi Antonelli ha esordito nella massima serie il 16 marzo del 2025 al Gran Premio d'Australia, partendo sedicesimo e concludendo con la sua Mercedes in quarta posizione. Kimi è un ragazzo prodigio. A soli 8 anni ha vinto il campionato di kart, battendo ogni record. 4 anni dopo è stato scoperto, messo sotto contratto dal team principal Mercedes Toto Wolff, che è rimasto colpito dalle sue qualità.
2: Mi è piaciuto molto. È andato veloce, della prima curva, più veloce che le altre, con molta confidenza, e è una cosa che voglio vedere di un pilota talentato come lui in giovani.
1: Kimi Antonelli è ora il terzo pilota più giovane nella storia della Formula 1 a prender parte a una gara ufficiale, dopo Max Verstappen e Lance Stroll. Antonelli è anche il primo pilota italiano a correre in Formula 1 dal 2021. Il ragazzo è cresciuto in pista, come sottolinea lo stesso Kimi a Rai Sport, raccontando un aneddoto accaduto qualche anno fa.
3: Ero troppo piccolo per andare in pit lane e quindi non potevo entrare. E a mio padre gli dispiaceva il dovermi lasciare fuori nel paddock da solo. Quindi decise di mettermi nel carrello delle gomme. E io ero ancora abbastanza piccolo per infilarmi proprio nella gomma e nascondermi con un ombrello sopra.
1: Kimi Antonelli, oggi uno dei due piloti Mercedes, ha preso il posto del pluricampione del mondo Lewis Hamilton, passato alla Ferrari. La Mercedes punta su di lui come parte della prossima generazione di stelle della Formula 1. In bocca al lupo a Kimi Antonelli per un futuro ricco di grandi successi.
3: È molto bello poter rappresentare l'Italia, diciamo che mi sta molto a cuore l'Italia. Sarebbe bellissimo far suonare più volte l'inno di Mameli, perché comunque sento che l'Italia ne ha bisogno.
1: È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: scorte che trovi solo da Penny.
1: Maxi formati da Penny per fare la scorta di prodotti che consumiamo spesso in confezioni giganti. Ad esempio il prosciutto cotto. Prepariamo in questa seconda parte d'estate un rotolo di frittata freddo con ricotta e prosciutto cotto. Lo cuciniamo in anticipo e sarà perfetto per un pranzo leggero, anche in ufficio volendo, se abbiamo in programma un picnic. Maxi formato per il prosciutto cotto, alta qualità le freschette, in una confezione da due pezzi, scontata del 31%, a 3,69 euro. Ma c'è anche il salmone norvegese affumicato a cena, rotolini di piadina fredda con all'interno rucola, formaggio caprino e salmone. Aggiungete del pepe nero per completare il gusto. Salmone norvegese affumicato Gran Mare, maxi formato, con la Penny Card in sconto del 20% a 6,39 euro.
0: La convenienza dei maxi formati.
2: Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Frutta estiva e dove trovarla, ma ovviamente qui da Penny, nel reparto ortofrutta, profumato, colorato, pieno di sapori, trovate anche il melone retato proprio in occasione della stagione estiva. Come tutta la frutta, anche il melone è ricco di proprietà nutritive fondamentali per l'organismo. La sua polpa, ad esempio, è composta per il 90% d'acqua, dunque un frutto altamente idratante, perfetto per combattere le giornate afose. Possiamo mangiarlo da solo, a cubetti, in una macedonia, oppure abbinato al classico prosciutto crudo. E allora da Penny, in questo caso nel reparto ortofrutta, per l'estate trovate il melone retato.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il volantino di questa settimana è all'insegna dei maxi formati e adesso vi parlo di due prodotti di cui possiamo fare scorta e che possiamo però usare anche insieme: pesche nettarine e latte Zimil. Potremmo fare ad esempio un maxi smoothie. La ricetta è semplice: pesche sbucciate, latte, miele e ghiaccio. Frulliamo tutto e mettiamo in un bicchiere. E per i più golosi si possono aggiungere due foglioline di menta per un tocco più estivo. Un modo semplice e allo stesso tempo capace di conservare le grandi proprietà delle pesche nettarine, che sono ricche di vitamine e fibre, e così ovviamente anche il calcio e il fosforo contenuto nel latte, che in questo caso è Zimil, dunque altamente digeribile. E allora, maxi formato con le pesche nettarine, cassetta da 2 kg a 3,98, al chilo dunque soltanto 1,99 euro. E poi latte UHT alta digeribilità Zimil in sconto con Penny Card a 1,49 euro la bottiglia, ma attenzione, solo con l'acquisto di 6 bottiglie.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante viene solo 1,79 € la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È il momento di accelerare la raccolta punti e sfruttare al meglio la nostra Penny Card. La Penny Card infatti ci dà la possibilità di ricevere offerte esclusive, dei buoni sconto personalizzati, partecipare ai nostri giochi e concorsi, oppure ancora per ricevere i premi della nostra collezione, i piatti della tradizione. Si possono accumulare dei punti extra acquistando dei prodotti che potremmo definire sponsor, come il tonno al naturale Rio Mare, confezione da 3 pezzi più 1 gratis, che ci regala, oltre che il gusto e il sapore del tonno, anche 20 punti extra. Un altro prodotto da acquistare sempre con la Penny Card è il succo Wellness ai gusti ace e multivitaminico, confezione da 1,5 litri e senza zuccheri aggiunti. In aggiunta invece, oltre che la qualità e il benessere Wellness, ci sono i punti extra. I succhi Wellness ai gusti ace e multivitaminico vi regalano 10 punti extra. E allora che facciamo? Acceleriamo insieme la raccolta?
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: pasta. Voi la mangiate la pasta?
1: Sì, sì, ed è buonissima.
0: La conoscete, come la cucina lei?
1: In tutti i modi. No, no, la faccio con tutto, in tutte le salse, brava.
0: No. E qual è la sua salsa preferita? Come la fa?
1: La carbonara.
0: Come la prepara lei? Come la prepara?
1: Allora, la pancetta dolce mi piace, gli metto un po' di panna per i miei figli e poi le uova, ovviamente. Chiaro. E mantengo tutto nella padella. Sì, sì, facile.
2: Una ricetta facile ed è sempre un piacere mangiare questa pasta. Da Penny trovate tutti gli ingredienti per la carbonara, tra cui anche il guanciale stagionato al pepe del marchio Sapor di Cascina. Con Penny Card è scontato del 21% e costa 10,90 euro al chilo.
3: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quest'estate ho avuto la fortuna di fare un viaggio insieme alla mia famiglia alla scoperta del Madagascar e ho scoperto anche dei prodotti tipici come la vaniglia bourbon che loro usano per tante ricette, sia dolci ma anche salate. La vaniglia tra l'altro ha tante proprietà, anche antiossidanti e dunque capace di proteggere le cellule dall'invecchiamento. Da Penny, per scoprirne il gusto, in offerta trovate il gelato alla vaniglia bourbon a marchio Le Gelizie, oltre un chilo di gelato in sconto del 25% a soli 2,99€, ma solo con Penny Card. Inoltre in Madagascar, che è un paese semplice e genuino, mi sono anche deliziato con la frutta. In questo periodo si mangiano ananas, papaya e ovviamente anche il mango, che i malgasci, così si chiama il popolo del Madagascar, appunto dicevo che i malgasci utilizzano come noi, mangiandolo semplicemente, com'è, ma anche facendo delle ricette tradizionali come gli ashards, che sono delle conserve di frutta e verdura piccanti, veramente buone. Il mango, senza andare in Madagascar, lo trovate anche da Penny in offerta a 99 centesimi. E come dicono in Madagascar, salama, che significa semplicemente ciao.
0: Scopri l'estate con la Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Benny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Domani mattina facciamo una bella sorpresa a tutta la famiglia. Prendiamo un bel vasetto di marmellata, del pane buono, del burro e prepariamo una super colazione, nutriente, buona e che mette allegria. Saranno contenti anche i bambini, che sono felici quando prepariamo qualcosa di speciale, perché è una novità, qualcosa che gli fa iniziare la giornata in modo diverso. Mentre aspettate che il caffè salga, mettete il pane in forno, così si riscalda e diventa fragrante. Poi tagliatelo a metà e, se vi piace, spalmate del burro, poi la confettura. Vi consiglio quella Welles alle fragole e all'albicocca. Welles è una linea di prodotti pensata per venire incontro alle esigenze di salute e benessere. Questa confettura è a ridotto contenuto calorico e senza zuccheri aggiunti. Prezzi fermi da oltre un anno da Penny, un vasetto di confettura Welles all'albicocca o alle fragole costa 1,55 euro.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute. 1, 2, 3, 4.

0: cotte che trovi solo da Penny.
1: E adesso un'offerta che mi riporta all'infanzia e che per fortuna non è mai passata di moda. I momenti prima della ripartenza della scuola erano quelli, ad esempio, per comprare i pennarelli. Questo serviva per riprendere un po' la manualità e magari disegnare quello che avevamo visto e vissuto durante le vacanze. Confesso che io non ero bravissimo, però mi divertivo comunque veramente tanto. Nello speciale Organizza, Gioca e Impara, da Penny ci sono i pennarelli a punta larga. 10 colori più una matita e un temperino. Il tutto a soli 5,99€. Dove invece me la cavavo meglio era con la pasta modellabile. Io insieme a mio fratello, ma anche mia sorella, costruivamo piccole casette, degli alberi e noi maschietti anche un tentativo di macchina, ma insomma lasciamo perdere. Devo dire che però questi giochi sono veramente utili per stimolare la fantasia e, come spesso capitava, anche regalare un piccolo fiore modellato alla nostra mamma. E la pasta modellabile con ben 18 colori da Penny la prendete in offerta a soli 4,99€.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Prepariamo tante cose buone seguendo le ricette di Benedetta Rossi, la food creator più seguita dagli italiani. Trovate le video ricette di Benedetta con i prodotti di Penny sul sito penny.it. Ad esempio, la pasta fredda leggera e proteica preparata con la pasta Welles ai legumi, penne ai ceci, fusilli ai piselli oppure sedanini alle lenticchie rosse. Sentiamo un estratto dell'intervista a Benedetta Rossi fatta da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie, sempre della Welles. Che cosa portano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
4: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine e poi è anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso insomma storcono un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guarda, non te dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
1: Ottima idea per far mangiare i legumi ai bambini. Grazie a Benedetta Rossi e a Giovanni Martinez per l'intervista. Trovate le ricette per preparare diverse paste fredde sul sito penny.it. Pasta fredda alla siciliana oppure zucchine, gamberi e limone e ancora pasta fredda all'ortolana. In offerta adesso da Penny la pasta Welles, sedanini alle lenticchie rosse, fusilli ai piselli verdi, penne ai ceci. Un pacco costa 1,49 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.
5: Il tempo che ci diamo doveva finire. Ci penso mentre dormi fuori, sembra tutto uguale adesso. Lo sai, ti guardo e provo ad imparare come sorridi, i tuoi modi di fare. Vorrei saperci fare come te.

0: solo da Penny.
1: Quando la voglia di qualcosa di buono chiama, Penny risponde con lo speciale prezzi fermi. Trovate la burrata in foglia, marchio le specialità cuor di terra. Immaginatela così, prendete degli spaghetti caldi, saltateli con datterini, finori tostati e poi adagiateci sopra questa burrata freschissima crudo. Tagliatela direttamente nel piatto, il cuore cremoso si scioglierà creando una crema paradisiaca. Un lusso da veri chef a soli 2,99 euro. E visto che Penny pensa a tutta la famiglia, ci sono anche le crocchette per il vostro gatto. Del resto, avere un animale domestico è fondamentale, ci riempie la vita di affetto incondizionato, riduce lo stress dopo una giornata pesante e ci insegna a prenderci cura degli altri. Volate da Penny, fate felici voi stessi e i vostri amici a quattro zampe. Le crocchette per gatto vengono solo 3,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Una delle bevande preferite quando fa caldo è sicuramente la birra, da tenere in frigorifero per quando vengono a trovarci dei parenti o degli amici. Fresca e spumeggiante è un vero piacere in queste giornate calde. Sentiamo cosa ci raccontano i clienti di Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera o anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
4: Mi piace il sapore, il gusto. In genere le bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
1: È vero, si usa anche per cucinare. Io ho provato a cucinare il pollo con la birra, che è venuto molto buono. Per le ricette con la birra e per dissetarsi con gusto, adesso troviamo da Penny in offerta la birra Dreher. Birra del mese di Penny. La confezione da 3 bottiglie da 33 di birra Dreher costa 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è arrivato lo speciale idee per la tua cucina che vi rivoluzionerà la vita ai fornelli. Se volete mangiare sano senza rinunciare al gusto, ecco la friggitrice ad aria. Ha ben 7 programmi preimpostati e vi permette di cucinare piatti leggeri, croccanti e con pochissimo olio, risparmiando anche su tempo ed energia elettrica. Sarà vostra a soli 42,99 euro. E per preparare gli ingredienti da veri esperti c'è il set da 3 taglieri in diverse misure. La genialata e la scanalatura per il succo, così non sporcherete più il piano di lavoro mentre affettate i pomodori o la carne. Non vi resta che correre da Penny e dare una svolta high tech e super pratica alla vostra cucina. Il set da 3 taglieri viene solo 4,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Odor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Soprattutto in estate, una deliziosa piadina romagnola si gusta con grande piacere. La storia della piadina ci porta molto lontano, all'epoca degli Etruschi che la utilizzavano come sostituto del pane. Viaggiando nel tempo verso i giorni nostri, il poeta Giovanni Pascoli lo definì il pane, anzi il cibo dei romagnoli. La piadina più amata, ci ha risposto Pasquale Sorbilli di una famosa piadineria romagnola.
2: Le interviste di Penny FM.
3: In assoluto la cruda squacquerona e rucola, diciamo che detta legge. Quando si pensa alla piadina romagnola si pensa alla cruda squacquerona e rucola in assoluto. Sono i tre ingredienti che veramente all'interno di una piadina, secondo me, si sposano perfettamente.
1: E allora crudo, squacquerone e rucola è il super classico. Le nostre piadine vi aspettano nel reparto freschi da farcire come desiderate.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.
4: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Risparmiare senza rinunciare alla qualità è una vera sfida. Per fortuna da Penny c'è lo speciale salva spesa a toglierci pensieri. Oggi vi propongo un primo piatto da leccarsi i baffi. Pensate a una bella spaghettata con la pasta de cecco, condita con un filo d'olio e una pioccia di rucola fresca. La rucola è ricca di vitamina C e aiuta a stimolare la digestione, mantenendo così la nostra silhouette inalterata. Un piatto semplice, sano e super economico, perché la pasta de cecco viene solo 89 centesimi. E per rinfrescarci quotidianamente nel carrello non può mancare l'acqua Nevea. Parliamo di un'acqua eccezionale dal residuo fisso basso bilanciato che la rende leggerissima e perfetta per depurare i reni senza appesantire l'organismo. Salvate la spesa col sorriso. L'acqua Nevea nella confezione da 6 bottiglie viene solo 1,50 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Pagapenny, la spesa che ti paga le spese.
1: Ormai ci stiamo abituando a sentirlo, lo possiamo dire, perché già da un po' di mesi infatti che sentiamo Pagapenny, il concorso che mensilmente ci dà la possibilità di vincere ben 1000 euro. E dal 27 agosto al 6 settembre ritorna proprio Pagapenny. Basta fare 35 euro di spesa con la Penny Card per essere uno dei 5 vincitori, ripeto, di ben 1000 euro, in questo caso in gift card per la nostra spesa di ogni giorno. Potete poi dunque scegliere i vostri prodotti preferiti ed io sono andata a curiosare proprio tra di voi.
2: Le interviste di Penny FM.
1: La signora, cos'è che ha preso? Vedo il suo carrello con pasta, pomodoro.
3: Sì,
1: cosa vuole fare?
3: Ho preso un po' di tutto, provo.
1: Cos'è che le piace?
3: Ma la mutti è sempre stata buona. Mm-hmm. Io l'ho presa anche qui, era in offerta, l'ho presa. La pasta Barilla anche. E poi salmone anche. Io ho preso le cose che più o meno conosco.
1: Ok, ma lei già è una nostra cliente Penny.
3: Io abito qua dietro, qui non c'era.
1: Ah, ok, quindi l'ha aperta adesso.
3: Infatti.
1: Beh, tornerà.
3: Certo, abito qua di fronte, arrivo.
4: Mancava il Penny, era l'unico supermercato che non c'era settimo.
1: Perfetto, adesso c'è, quindi vi consiglio.
4: Lo conosciamo comunque.
1: Grazie.
4: Per quello che veniamo.
1: Che bello sentire la vostra voce e appunto, come dicono i nostri clienti, ecco, Penny c'è e c'è anche col concorso Pagapenny. Vi ricordo, fate una spesa da 35 euro con Penny Card e partecipate automaticamente. Potreste essere uno dei 5 vincitori, ricordo, di 1000 euro in gift card. Sbrigatevi perché avete tempo fino al 6 settembre.
0: Pagapenny, la spesa che ti paga le spese.

0: solo da Penny.
1: Se state già pensando a cosa mettere in tavola stasera, ho dei consigli che uniscono gusto e benessere direttamente dal volantino di Penny. Nel reparto frigo trovate il salmone norvegese affumicato Gran Mare, scontato del 20% con Penny Card. Un vero elisir di giovinezza, perché è una miniera d'oro di omega 3, perfetti per dare una sferzata di energia al cervello. Sarà vostro a soli 6,39 euro. Se invece preferite i grandi classici, c'è lo speciale maxi formati con il prosciutto cotto alta qualità Le Freschette, scontato del 31%. Parliamo di un prodotto leggero, digeribile e ricco di ferro per rigenerare la mente. Trattatevi bene con i maxi formati, il prosciutto Le Freschette viene solo 3,69 euro.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Cinema e musica sono anche un'eccellenza italiana di grande valore. Oggi su Penny FM, Nino Rota. Classe 1911. Nino Rota nasce il 3 dicembre ed è stato tra i più grandi compositori italiani. A soli 11 anni compone il suo primo brano, L'infanzia di San Giovanni Battista, eseguito dal vivo in patria e poi anche in Francia. L'anno successivo viene ammesso al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove studia musica con i maestri più importanti del suo tempo. Appena ventenne trascorre 2 anni in America, dove perfeziona la sua tecnica, e rientrato in Italia all'inizio degli anni 30 esegue il suo primo accompagnamento musicale per il cinema. Nino Rota ottiene presto un grande successo in tutto il mondo grazie anche alla storica collaborazione con il regista Federico Fellini, che frutterà colonne sonore per film di successo come Lo Sceicco Bianco e Amarcord. Nel 1972 realizza per Coppola le musiche di Il Padrino. Per ragioni tecniche viene ignorato dagli Academy Awards, ma grazie alla colonna sonora di Il Padrino parte seconda vince 3 anni più tardi l'ambito premio Oscar.
2: The winners are Nino Rota and Carmine Coppola.
1: Grande talento e assoluto perfezionista, capace di svegliare nel cuore della notte il suo storico collaboratore per togliersi un dubbio su una melodia. Ai microfoni Rai, Michele Marvoli.
3: Ti ricordi la mia suonante per clarinetto e pianoforte? Quella del 46, sì. Stava negli anni 70, che è successo? Vedi sta battuta, ma è meglio in 5/4 o meglio in 4/4? È passata mezz'ora, al 40° minuto ho detto va bene maestro, mi ha convinto, meglio in 5/4, bene, così ho potuto tornare a casa.
1: Ed è tutto, presto tornerà Pane, Amore e Fantasia con un nuovo ciclo di puntate. Benito.

0: Verdura di Penny. Tutta salute.
1: Cara, hai fatto le melanzane alla parmigiana. Ma oggi non è domenica.
2: Domenica è sempre domenica.
3: Domenica è sempre domenica, cantava Mario Riva con l'orchestra di Gorni Kramer. Ricordo la canzone, ma non era ancora nato, non sono così vecchio. Ma la parmigiana di melanzane, quella sì, la conosco e la ricordo. E come se la ricordo. Da buon siciliano infatti adoro le melanzane, che poi tra l'altro fanno anche molto bene. Come sappiamo sono ricche di acqua e sali minerali e dunque ovviamente diuretiche. Ma grazie al potassio, al magnesio, ma anche al fosforo, sono certamente l'ortaggio per eccellenza della stagione estiva. Andiamo alla ricetta. La ricetta della parmigiana di melanzane è semplice. Basta friggere le melanzane, aggiungere a strati salsa di pomodoro, basilico, parmigiano ovviamente e infornare. Io personalmente metto anche dei pezzettini di parmigiano nei bordi per dare più gusto, un gusto più intenso, ma anche croccantino. La ricetta, come si suol dire, ve la do io, ma le melanzane le trovate per tutta l'estate, ovviamente nei vostri Penny di fiducia.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Penny.
1: Un buon caffè. Come lo vuole?
2: Come lo posso volere il caffè?
1: Moccaccino, marocchino, mocacciocco, macchiato caldo, macchiato freddo, americano con acqua calda a parte, doppio.
2: Cucciolino, valdostano, shakerato.
0: Indimenticabile la scena al bar nel film Benvenuti al Nord con Claudio Bisio e Alessandro Siani. Il caffè come lo vuole?
1: Buono.
0: E per garantirci non un buon caffè, ma un ottimo caffè da Penny c'è la macchina per caffè espresso Ariete. Per capsule, cialde e polvere, compatibile con espresso e dolce gusto. Scontata a 69,99 euro. E trovate anche il porta capsule in ferro modelli assortiti a 2,99 euro. Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per affrontare meglio il caldo, la natura ci regala le pesche, molto piacevoli e dissetanti. Contengono carotenoidi come il melone e le albicocche. Nel nostro corpo i carotenoidi vengono convertiti in vitamina A che protegge la pelle dai radicali liberi, dunque anche le pesche aiutano la pelle all'esposizione al sole. Da Penny troviamo in offerta le pesche nettarine coltivate in Italia nella cassetta da 2 kg al prezzo di 1,99 euro al chilo. Risparmiamo sulle grandi quantità perché questa settimana da Penny c'è la promozione Maxi Formati, scontato anche il latte Zimil sull'acquisto di 6 bottiglie. Questo è un latte ad alta digeribilità senza lattosio. Con la Penny Card lo sconto è del 21% se acquistate 6 bottiglie di latte Zimil. Una bottiglia costa 1,49 euro.
0: La convenienza dei Maxi Formati, solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: bontà in una confezione da due pezzi scontata del 15% a 75 centesimi.
1: Private Label, i marchi propri di Pepe.

0: solo da Penny.
1: Quanti punti avete già accumulato sulla Penny Card? Per ottenere i piatti della tradizione ci vogliono 180 punti e 99 centesimi di aggiunta. Ricevete un punto ogni euro di spesa e punti extra se acquistate alcuni prodotti jolly, ad esempio il tonno Rio Mare al naturale. Ricco di proteine e povero di grassi, se acquistate la confezione da 3 lattine più una gratis di tonno Rio Mare al naturale, ricevete 20 punti extra sulla vostra Penny Card. Poi punti in più per la vostra raccolta li ricevete anche acquistando il succo di frutta Wellness, ottimo da bere a merenda abbinandolo ad uno yogurt o della frutta fresca come pesche o melone. I succhi Wellness sono disponibili ai gusti ACE oppure multivitaminico e non contengono zuccheri aggiunti. Acquistando la confezione da 1,5 litri di succo Wellness, ACE o multivitaminico ricevete 10 punti extra sulla Penny Card.
0: Prodotti extra? Punti extra!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Maxi convenienza.
1: Provate a pensare quanto olio si consuma ogni settimana. Parecchio, perché è un alimento importantissimo per le cose più semplici, ad esempio per condire un'insalata, fino ai piatti più elaborati. Alla sommelier Daniela Scrobogna abbiamo chiesto quali sono i benefici dell'olio extravergine d'oliva.
2: Le interviste di Penny FM.
3: L'olio extravergine di oliva non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole, perché è veramente salutare. È ricco di polifenoli, per cui questi scombattono i radicali liberi, è altamente digeribile e soprattutto combatte l'invecchiamento.
1: Olio extravergine d'oliva De Santis, olio pugliese, in una latta da 3 litri, scontata da Penny, 4,66 euro al litro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Potete immaginarvi un mondo senza gelato? Io proprio no. Mangio volentieri una coppa di gelato anche in sostituzione di un pasto per rinfrescarmi. Adesso c'è uno sconto straordinario. La vaschetta di gelato Le Gelizie al gusto di vaniglia che costa il 25% in meno. Con Penny Card la confezione da 1 kg e 250 grammi di gelato alla vaniglia costa 2,99 euro. Da Penny troviamo poi un'ampia varietà di frutta e verdura selezionata per garantire freschezza e la migliore qualità. In offerta il mango, un frutto molto succoso e dolce e anche ricco di ottime proprietà nutrizionali. Ha un alto contenuto di acqua, minerali, tra cui in particolare calcio, potassio e fosforo. Il mango da 380 grammi, adesso da Penny, costa 99 centesimi.
1: Vivi l'estate con Penny.
3: Vivi l'estate con Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Vi porto indietro nel tempo parlando di mele, sì. Quanta storia legata a questo frutto. Dalla mela che Paride nella mitologia greca doveva consegnare alla dea più bella per arrivare a quella che cadde sulla testa del fisico Isaac Newton facendogli intuire la legge sulla gravità. Le mele, oltre ad essere ricche di storia, sono fonte di salute, sali minerali, vitamine del gruppo B. Poi sono un alimento perfetto per chi vuole mantenere la linea perché hanno poche calorie e saziano a lungo. E in cucina con le mele possiamo fare tantissime cose, dal classico strudel di mele a un primo piatto molto gustoso, un risotto mele e speck.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Tutte che trovi solo da Penny.
1: Per i bambini l'estate passa più lenta che per gli adulti. Liberi dagli impegni scolastici, hanno molto più tempo libero e a volte possono perfino annoiarsi un po'. Da Penny c'è lo speciale Organizza, Gioca, Impara, con tante idee per tenere impegnati i più piccoli. Ad esempio la pasta modellabile con cui creare tante forme. Fiori, persone, animali e qualsiasi cosa la fantasia dei bambini suggerisca. Si tratta di una valigetta con 18 colori diversi di pasta modellabile che costa in tutto 4,99 euro. Poi a tutti i bambini piace disegnare e allora forniamo loro tutto il necessario per passare delle ore spensierate a creare mondi fantastici di tanti colori. Da Penny trovate i pennarelli a punta larga. La confezione da 10 colori più una matita e un temperino costa 5,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Candy.
1: La frutta e verdura di Penny.
2: Peperoni, melanzane e zucchine sulla griglia sono una gioia per gli occhi e per il naso. Hanno dei bellissimi colori e i profumi che si espandono nell'aria sono deliziosi e mettono appetito. Da Penny abbiamo tanti ingredienti da far rosolare sopra le braci o sulla piastra: zucchine, melanzane e anche peperoni. D'estate è bello organizzare dei momenti di festa con gli amici e parenti mangiando qualcosa di buono. La grigliata è molto semplice, si evita di sporcare la cucina e si prepara da mangiare chiacchierando, risparmiandoci molto lavoro. Da Penny trovate tutti gli ingredienti che servono per una grigliata perfetta, comprese tutte le verdure. Nel reparto frutta e verdura trovate anche i peperoni.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny le buone notizie non finiscono mai. Per voi prezzi fermi su oltre 1650 prodotti rispetto a un anno fa, eh? Tra questi anche la burrata in foglia, le specialità a cuor di terra che possiamo utilizzare ad esempio per creare un delizioso carpaccio di pesce burrata con l'aggiunta di basilico e volendo mandorle tostate. Vi serviranno 10 minuti per realizzarlo. Il profumo del basilico con la cremosità della burrata tipica pugliese, irresistibile, eh? In una confezione da 250 grammi, burrata in foglia, le specialità a cuor di terra, scontata a 2,99 euro, e prezzi bloccati anche sulle crocchette per gatto Purina One dai gusti assortiti, per nutrire in modo equilibrato il vostro miau. La confezione è in offerta a 3,99 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Dura di Penny, tutta salute.
1: Ben ritrovati su Penny FM per parlare di avocado. L'avocado è un frutto di origine messicana addirittura risalente a 5.000 anni fa, dunque ai tempi dei Maya e degli Aztechi. Però possiamo dirlo, ha ormai da tempo stregato gli italiani e spesso viene inserito dai nutrizionisti in tutte le diete. È notizia infatti che nel 2025 in Italia il consumo di avocado è cresciuto del 47%. E i motivi sono tanti, non solo perché è buono, ma soprattutto perché è un super frutto, perché è ricco di grassi benefici per il cuore. Le sue proprietà antiossidanti ci aiutano a rimanere giovani e con un corpo energico e, come ormai sappiamo, viene usato anche nella cosmesi grazie appunto alle sue proprietà antinfiammatorie. I Maya, 5.000 anni fa, che non conoscevano tutti questi termini tecnici e moderni, dicevano semplicemente che aveva proprietà afrodisiache.

0: che trovi solo da Penny.
1: Nei nostri punti vendita per voi uno speciale con idee per la cucina e un elettrodomestico utilissimo, la friggitrice ad aria, che ci permette di avere anche un risparmio energetico con un'attenzione alla salute, grazie ad esempio alla riduzione dell'uso dell'olio fino al 90% rispetto alla frittura tradizionale. Friggitrice ad aria da 8 litri con praticissimi tasti touchscreen per il controllo della cottura e 7 programmi preimpostati. Scontata 42,99 euro. Trovate pure dei praticissimi pirottini per friggitrice ad aria a 2,49 euro. Assolutamente. E in cucina non possono mancare i taglieri. Quelli di Penny sono in plastica, in 3 diverse misure e hanno anche la scanalatura per raccogliere il succo, ad esempio della frutta che tagliamo. In offerta 4,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Cucina.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Sanremo, i marchi propri di Penny.
1: Avete presente quei giorni in cui si ha una voglia matta di qualcosa di sfizioso ma non si sa mai cosa inventare? Ci pensa Penny con lo speciale Prezzi Fermi. Oggi vi consiglio di fare scorta di pancetta marchio sapor di cascina. Immaginate di farla sfrigolare in padella finché non diventa super croccante, per poi tuffarla in un piatto di pasta insieme a fichi freschi caramellati e scaglie di pecorino. I fichi sono un concentrato di fibre e potassio per combattere la stanchezza estiva. Secondo me sentite già il profumino. Diventa un piatto super gourmet e anche goloso, ma soprattutto conveniente. Questa prelibatezza vi aspetta nel vostro punto vendita di fiducia a un prezzo davvero bloccato. Portate a casa tutta la qualità della pancetta a sapor di cascina a soli 2,19 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Salva spesa da Penny. Questo significa che abbiamo modo di acquistare prodotti che utilizziamo spesso nell'arco della settimana con un prezzo speciale. Ad esempio la pasta da cucinare volendo in queste settimane fredda con l'aggiunta di pomodorini, olive nere, da avvicinare a tonno e a mozzarella o feta a cubetti. Un invitante piatto estivo, insomma. Pasta de cecco, formati assortiti in confezioni da mezzo chilo, scontata 89 centesimi. Tra i prodotti salva spesa anche l'acqua. Acqua Nevea, oligo minerale e povera di sodio, ideale per contrastare l'ipertensione arteriosa. In una confezione da 6 pezzi, acqua Nevea, naturale e frizzante. In offerta nei nostri punti vendita, 1,50 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Maxi convenienza.
1: Rieccoci insieme su Penny FM. Ancora buoni acquisti dalla vostra Marta Amato, onorata come sempre di tenervi compagnia durante il vostro shopping. Parliamo di pasti golosi e proteici e qui entrate in gioco voi clienti. Tommaso Stabilini vi ha chiesto come preparate le uova con le patate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Le uova con le patate come le prepara?
4: Cipolla, patate, si soffrigge, si mette dentro un pochino d'acqua, si fa cuocere, tanto prezzemolo. Quando è cotta la patata si buttano dentro le uova intere, un po' di parmigiano sopra.
1: Ricettina veloce ma tanto nutriente. Pensate, le patate ci regalano più potassio di una banana, ideale per il cuore. E se le cucinate con la buccia, addio fame grazie al pieno di fibre.
0: La convenienza dei maxi formati.

0: che trovi solo da Penny.
1: Maxi formati da Penny per fare la scorta di prodotti che consumiamo spesso in confezioni giganti. Ad esempio il prosciutto cotto. Prepariamo in questa seconda parte d'estate un rotolo di frittata freddo con ricotta e prosciutto cotto. Lo cuciniamo in anticipo e sarà perfetto per un pranzo leggero, anche in ufficio volendo, se abbiamo in programma un picnic. Maxi formato per il prosciutto cotto alta qualità alle freschette. In una confezione da due pezzi, scontata del 31%, a 3,69 euro. Ma c'è anche il salmone norvegese affumicato a cena, rotolini di piadina fredda con all'interno rucola, formaggio caprino e salmone. Aggiungete del pepe nero per completare il gusto. Salmone norvegese affumicato Gran Mare, maxi formato, con la Penny Card in sconto del 20% a 6,39 euro.
0: La convenienza dei maxi formati.
2: Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Penny Fan, un programma di notizie curiose e divertenti, incredibili ma vere, realizzato da... vabbè, ma è sempre lo stesso.
1: Oh, ma senti che entusiasmo che c'è nell'aria, eh?
2: Sì, come quando fai la coda alle poste, è uguale.
1: Bene, mi fa molto piacere. Nuova puntata del Penny Fan, io sono Tommaso Stabilini.
2: Lo sappiamo, grazie.
1: Ecco, allora andiamo a vedere quali sono le notizie più curiose della settimana. Dall'ANSA a Torino il primo studente a laurearsi nel metaverso. Il ragazzo Edoardo Di Pietro, dopo aver seguito il corso di comunicazione e media, ha discusso la tesi insieme al proprio avatar.
2: Pensaci anche tu.
1: A cosa, scusami?
2: A far condurre il programma al tuo avatar.
1: Beh, una doppia versione di me stesso potrebbe essere una bella idea.
2: Calma con le parole, era per dire, esagerato.
1: È un ottimo spunto per la nuova stagione, grazie caro. La fanpage Samantha Cristoforetti è la prima donna europea ad aver realizzato una passeggiata spaziale. La missione si chiama EVA, attività extraveicolare.
2: E raggiungerla?
1: Ma chi, scusami?
2: Lo dico, la Cristoforetti. Ma che grande lo spazio, eh? C'è posto per tutti.
1: Oggi più simpatico del solito. Andiamo avanti, dai. Da today.it: c'è un uomo sul tetto con una pistola. Chiamano il 112, ma lui voleva solo spaventare i gabbiani. Sul posto carabinieri, polizia locale, ma l'arma è risultata finta. È successo ad Arenzano, in Liguria. Stufo di spendere soldi, un uomo si è fatto tatuare sui piedi le proprie Nike preferite. A raccontare la storia, il tatuatore Dean Gunter, specializzato in trompe l'œil e disegni realistici.
2: Il conduttore è stato sollevato dall'incarico.
1: Ma chi è stato sollevato? Nessuno.
2: No, pensavo ad una frase che potevi tatuarti sul petto. Il bicipite è troppo piccolo.
1: Vabbè, manca poco alle ferie. Dai che manca poco alle ferie. Termina qui un'altra puntata del Penny Fan. Io sono Tommaso Stabilini, ci sentiamo con fatica la prossima settimana.
2: Fiesta, che fantastica sta fiesta.
1: Niente, ormai va per la sua strada, io sono completamente assuefatto. Ciao.
0: Penny Fan, tutto

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il volantino di questa settimana è all'insegna dei maxi formati e adesso vi parlo di due prodotti di cui possiamo fare scorta e che possiamo però usare anche insieme: pesche nettarine e latte Zimil. Potremmo fare ad esempio un maxi smoothie. La ricetta è semplice: pesche sbucciate, latte, miele e ghiaccio. Frulliamo tutto e mettiamo in un bicchiere. E per i più golosi si possono aggiungere due foglioline di menta per un tocco più estivo. Un modo semplice e allo stesso tempo capace di conservare le grandi proprietà delle pesche nettarine, che sono ricche di vitamine e fibre, e così ovviamente anche il calcio e il fosforo contenuto nel latte, che in questo caso è Zimil, dunque altamente digeribile. E allora, maxi formato con le pesche nettarine, cassetta da 2 kg a 3,98, al chilo dunque soltanto 1,99 euro. E poi latte UHT alta digeribilità Zimil, in sconto con Penny Card a 1,49 euro la bottiglia, ma attenzione, solo con l'acquisto di 6 bottiglie.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: I marchi propri di Penny.
1: Ma quanto è bello concedersi un momento tutto per noi durante la giornata. Un caffè caldo, un buon libro o semplicemente 5 minuti di silenzio. Se cercate il compagno perfetto per questi momenti, ho un segreto da confidarvi. Daniela Storoni prepara biscotti con ricette rinascimentali. Sentiamo che significato hanno per lei.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: Le chiamo io le mie coccole, perché se hai fame ti mangi qualcos'altro, cioè vai a mangiare. Se hai fame mangi un pezzo di pane, o ti soddisfi e mangi un pezzo di pasta. Se cerchi un biscotto ti vuoi gratificare il tuo, vuoi una coccola, e la coccola deve essere sempre fatta bene, altrimenti meglio non farla.
1: E per queste coccole nei negozi Penny trovate i biscotti Buon di Riso della linea La Buona Pasticceria. Sono preparati con farina di riso, questo li rende leggeri e digeribili, perfetti se volete evitare quella fastidiosa sensazione di pesantezza dopo il dolcetto. La farina di riso infatti è nota per il suo amido facilmente assimilabile che dona energia immediata senza affaticare lo stomaco. E adesso arriva la parte migliore questa settimana: se avete la Penny Card sono scontati del 25%, un piccolo lusso per il palato a un prezzo ancora più leggero. Vengono solo 1,49 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Penny, le nuove aperture.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, insieme anche oggi per fare la spesa col sorriso. Al microfono c'è la vostra Marta Amato su Penny FM, pronta a regalarvi una super novità. Oggi festeggiamo la preapertura del Penny di Ghisalba. Per questa diretta straordinaria ci sarò proprio io ad accompagnare voi clienti nel vostro shopping. Mentre girate fra le corsie degli altri negozi, io vi porto sul posto. Lì per noi c'è il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, che intervisterà tantissimi ospiti nel corso di questa puntata. E infatti mi collego subito con lui. Ciao Giovanni, che atmosfera si respira a Ghisalba?
2: Ah, ciao Marta, buon pomeriggio a tutti. Sì, bellissima preapertura, un'atmosfera, come dire, emozionante, perché ovviamente l'apertura vera e propria sarà domani. Oggi un'anteprima con le istituzioni locali, ma anche regionali, con tanti partner importanti per il mondo Penny, e soprattutto con cui Penny ha attivato, diciamo, un dialogo legato proprio allo sviluppo del territorio e soprattutto delle sue persone. Con noi il Communication Manager Marcello Caldarella, a cui diamo subito il benvenuto su Penny FM, su tutti i Penny d'Italia. Ciao Marcello.
3: Buongiorno Giovanni, buongiorno Marta, buongiorno ai nostri clienti, ai nostri ragazzi negozi. Avete detto bene, Prima Penny è un evento che ormai è diventato DNA dell'azienda. Con questo evento invitiamo istituzioni, stampa, imprenditori del territorio per concedergli a porte chiuse un giro in questo spettacolo di negozio. Quindi sì, presenza sul territorio fino in fondo.
2: C'è da dire che questo dialogo con le istituzioni, in generale col territorio, nasce proprio da un'inclinazione che potremmo definire naturale, diciamo, per Penny, in generale per il gruppo Reve, e cerca proprio di sostenere le attività locali, migliorare il territorio in cui opera, come in quest'area per esempio. E possiamo dire che Penny ha siglato un vero e proprio patto col territorio, portando innovazione ma anche sostenibilità.
3: Giovanni, in un mondo in cui tutto è palcoscenico, in cui tutto ha apparenza, Penny si è dotato di partner straordinari come Croce Rossa Italiana, ma banalmente come Progetto Arca, ma Too Good To Go e Banco Alimentare, ma non dimentichiamo anche il progetto Abbracciamo l'impresa italiana verso i fornitori. Sì, bisogna, le cose bisogna farle, bisogna creare un legame vero fatto di persone sul territorio e esserci nelle comunità in cui operiamo con fatti concreti, quindi per esempio combattendo lo spreco alimentare, cercando di creare relazioni e dove è possibile essere d'aiuto, perché è all'interno delle relazioni che poi le aziende hanno successo.
2: Pienamente d'accordo. Una cosa interessantissima, che è una cosa che si ripete anche ad ogni nuova apertura: assunzione di nuovo personale, in questo caso anche mantenimento del personale, diciamo, della filiale che, come dire, ha sostituito questa. Ecco, ha sicuramente una grande rilevanza per noi e in generale per il piano occupazionale. Anche questo è un asset, diciamo, molto importante per Penny.
3: Ma guarda, cito Branson, che dice che i nostri clienti sono delle persone, i nostri collaboratori sono delle persone. Se non si capiscono le persone, non si è capito il business. E quindi sì, bisogna dare priorità ai nostri collaboratori sul territorio. Poi io e te, Giovanni, giriamo spesso per l'Italia, sentiamo tanti dialetti. Quanto è bello entrare in un Penny e sentire il dialetto locale. Poi lo sentiremo dalle parole del nostro CEO, anche lui presente quest'oggi. Penny sta facendo un'opera incredibile di rinnovamento della rete, quindi alcuni negozi verranno spostati, altri chiusi, molti altri aperti e rinnovati.

0: piccolo.
1: Fantastico, grazie Marcello Caldarella, ricordo Communication Manager Penny per essere stato con noi. Marta, io ti restituisco la linea, tra poco tanti ovviamente ospiti, ovviamente ci sarà anche il sindaco, non ce lo dimentichiamo, quindi lo porteremo ai nostri microfoni, ti lascio la linea.
2: Grazie a Giovanni Martinez, il nostro inviato speciale per questa preapertura, e grazie anche a Marcello Caldarella, Communication Manager di Penny. Restate sintonizzati perché oggi celebriamo questo traguardo insieme in Corsa Europa 10. Intanto vi ricordo che sul volantino vi aspetta lo speciale Maxi Formato, tanti prodotti a prezzi fermi anche con la vostra Penny Card, la chiave per sbloccare un mondo di vantaggi. Sottoscrivetela subito per avere sconti ogni giorno, basta un attimo per farla e iniziare subito a risparmiare al massimo.
3: Penny, arriva anche da te.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo

0: del buio tanto.
1: Giorgia con Golpe su Penny FM.
2: Penny arriva anche da te.
1: Ancora buon pomeriggio a tutti da Marta Amato. Che bello passare il tempo insieme mentre fate la vostra spesa. E oggi vi porto dentro un evento fantastico. Festeggiamo insieme minuto dopo minuto la preapertura del Penny di Ghisalba. Per questa diretta straordinaria ci sarò io ad accompagnare voi clienti nel vostro shopping. Voi pensate pure agli acquisti nei nostri punti vendita. Al resto ci pensiamo noi. Colleghiamoci subito con Ghisalba, dove c'è Giovanni Martinez, capo redattore di Penny FM, pronto a intercettare tantissimi ospiti. Sentiremo le loro voci, le loro emozioni in diretta durante la trasmissione. Ciao Giovanni, ben ritrovato.
3: Grazie, grazie Marta, buon ritrovati a tutti quanti, ancora qui dalla preapertura appunto del Penny di Ghisalba. Con noi una parte, lo possiamo dire, importante e attiva, soprattutto di questo nuovo Penny. Siamo con Alexandru Iancu, diciamoci, diamo subito del tu, Alex, no?
4: Ciao, ciao, sì, Alex per tutti. Mi piace di essere chiamato così perché mi sento un po' più vicino dai colleghi di tutti i negozi.
3: Bravissimo, e ricordo che Alex è responsabile vendite dell'area nord-est appunto di Penny. E allora una cosa molto interessante, molto bella, una bella esperienza per te. Intanto ti diamo subito il buon pomeriggio proprio qui da Ghisalba, da questo posto bellissimo.
4: Prima di tutti volevo ringraziarti per avere questa discussione. Sono molto contento che noi apriamo un altro negozio dentro nord-est area e anche del tutta la paese d'Italia.
3: Fantastico, è uno dei primi, diciamo, ad aprire, per fortuna, quindi bello averti qui per la prima volta. Senti Alex, tu sei un conoscitore del mondo Penny, perché da tanti anni lavori da Penny anche in altri paesi, lo sentiamo dal tuo accento, quindi ci fa piacere. È il nostro un gruppo internazionale. Puoi dirci su quali principi si basa, diciamo, la crescita di Penny, soprattutto appunto nella tua area, che su cui si sta investendo molto?
4: Okay. Nel mio punto di vista, le persone fanno la differenza. Perché sono cresciuto dall'assistente di negozio 19 anni fa e sono stato promosso più o meno qualche volta, ma credo davvero che le persone fanno la differenza. Noi dobbiamo di fare il loro lavoro più semplice, perché meno è meglio. E dobbiamo anche di credere, perché se noi crediamo lo facciamo. E anche credo davvero che dobbiamo sfidare lo status quo.
3: Ok, questa è una bellissima cosa, bello questa cosa di semplificare il lavoro dei nostri collaboratori, perché aiuta anche i nostri clienti a fare meglio la spesa, no?
4: Sì, questo davvero.
3: Senti, a proposito dei nostri collaboratori, qua c'è anche un bellissimo investimento umano, nel senso che qui vengono assunte anche tante persone, tanti nuovi colleghi, altri che erano già anche del vecchio Penny, l'abbiamo parlato prima con Marcello Caldarella. Anche questo è un aspetto molto importante per Penny.
4: Sì, è molto importante perché per questi abitanti da questa zona, per avere un negozio più nuovo, più grande, perché qua abbiamo più o meno 1300 metri quadrati per spazio di vendite.
3: Devo dire molto grande, si vede, bello luminoso, pieno di vetrate.
4: Molto grande anche con cose più nuove che piano piano ma veloce lo abbiamo anche in tutti gli altri negozi, perché qua abbiamo anche per esempio prezzi elettronici. È più semplice per i nostri colleghi dai negozi di non spendere tempo per cambiare i prezzi. Abbiamo qua messo anche porte per tutte le vetrine di LAS. So, questo negozio è un altro passo avanti per noi, per semplificare, per essere più moderni per i nostri dipendenti e anche i clienti, perché siamo al fine una squadra anche con loro.
3: Con loro, certamente. Sì. No, ma infatti questo è un Penny veramente all'avanguardia, sì, anche sotto il profilo della sostenibilità. Ne parleremo tra un po' con Monica Di Maggio, che è la nostra responsabile appunto sostenibilità. Effettivamente qui ci sono tanti accorgimenti tecnologici che aiutano tutti a stare bene, le nostre persone e ovviamente anche i nostri clienti. Vuoi fare un saluto a tutti i colleghi d'Italia e poi ovviamente un invito per farci venire a trovare domani?
4: Solo voglio dire che dopo più o meno 5 mesi in Italia sto ancora imparando italiano, ma sono molto fiero e orgoglioso di essere parte di questa squadra. Mi piace l'energia, mi piace la cultura italiana. Sono davvero fiero di essere parte da questa grande squadra.
3: Grazie. Fantastico, grazie a te di essere qui con noi, siamo contenti anche di sentire questa bella energia che è contagiosa, poi fa bene per tutti, fa bene a tutti. E allora grazie ad Alex, ormai ti diamo così, Iancu, appunto responsabile vendite Area Sud, Area Nord-Est, dimmi.
4: Alex per tutti,
3: okay.
4: mi sento meglio quando sento Alex, non mi piace l'altro nome, diciamo.
3: Ok, ormai sei diventato italiano, quindi sì, è così, sì, sì. Alex per tutti, grazie ancora per essere stato qui con noi, ti lasciamo perché stanno arrivando tutti gli ospiti istituzionali, so che hai molto da fare, quindi grazie ancora per essere stato con noi.
4: Grazie a voi e buon lavoro per chi lavora in questo momento e per altri. Avete fiducia che possiamo fare il meglio. Grazie.
3: Grazie a te, grazie ancora ad Alex Iancu per essere stato con noi, ricordo il responsabile vendite area nord-est. Marta, adesso siamo, gli ospiti stanno veramente incominciando ad arrivare, è tutto chiuso, però si stanno entrando piano piano, insomma, quindi ci sarà anche il nostro amministratore delegato, quindi sentiremo anche la sua voce. A tra pochissimo.
1: Perfetto, grazie al caporedattore di Penny FM Giovanni Martinez per questo collegamento e grazie anche al sales manager Alex Iancu per essere stato con noi ai microfoni di Penny FM. Nel frattempo, occhio alle offerte della settimana sul nostro volantino. Troverete lo speciale Maxi Formati, prezzi fermi e i vantaggi della Penny Card. È arrivato infatti il concorso da favola Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Immaginate di fare i vostri acquisti e di non dover pensare al conto. Con una spesa minima di 35 euro potrete essere fra i fortunati. Verranno infatti sorteggiati 5 vincitori che riceveranno in premio 1000 euro in gift card per la spesa quotidiana. C'è però una regola fondamentale da ricordare prima di andare alla cassa. Questo concorso straordinario è accessibile solo con la vostra Penny Card. Se non ce l'avete, sottoscrivetela subito.
2: Penny, arriva anche da te.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Love Won't Wait su Penny FM.
1: Penny, le nuove aperture.
0: Buon pomeriggio e benvenuti da Penny in questo giorno speciale, lunedì 31 agosto. Un mese finisce, ma una settimana di festeggiamenti inizia. Prendetevi un momento per voi, rilassatevi e fate con calma la spesa. C'è Marta Amato in vostra compagnia per una giornata davvero speciale. Oggi vi porto virtualmente con me a scoprire il nuovo Penny di Ghisalba per la preapertura. Per questa diretta straordinaria ci sarò io ad accompagnare voi clienti nel vostro shopping. Io sto qui a farvi strada e consigliarvi mentre scegliete il meglio dei nostri negozi. Sul posto invece c'è il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, che intervisterà gli ospiti eccezionali. Ciao Giovanni, ben ritrovato!
2: Grazie, grazie Marta, bellissima questa definizione di ospiti eccezionali, perché la mia ospite attuale è veramente una donna eccezionale. Ci fa molto piacere, perché in questa giornata che è dedicata alle istituzioni però parliamo di sostenibilità, che è un argomento molto importante, e lo facciamo ovviamente con Monica Di Maggio, che è la responsabile sostenibilità proprio di Penny Italia, e le diamo subito il benvenuto su Penny FM.
3: Ma grazie a tutti, ed è un piacere essere qui in questa nuova apertura meravigliosa.
2: E allora Monica, una grande tematica, molto importante, ormai un asset, possiamo dire, quasi principale proprio del mondo Penny, anche del gruppo Leve ovviamente, e la sostenibilità ambientale per Penny è ormai, diciamo, una pietra miliare, e lo dimostra da tanti punti di vista. Perché questa scelta da parte di Penny?
3: Ma allora, innanzitutto una scelta di responsabilità nella realizzazione del nostro business in maniera assolutamente consapevole e rispettosa. Quindi per questo anche questo punto di vendita nel quale noi siamo in questo momento è proprio stato realizzato innanzitutto, per esempio, non utilizzando suolo ulteriore, perché abbiamo recuperato un punto di vendita e l'abbiamo anche riqualificato da un punto di vista ambientale, quindi anche con impianti di refrigerazione di nuova generazione, che quindi aiutano nel recupero anche di quelle che sono le risorse ambientali, avendo un minore impatto in termini di CO2. Chiudiamo le nostre porte refrigerate, quindi per evitare comunque e ridurre le emissioni, perché comunque sfruttiamo meno energia, e quindi tutto questo fa capire quanto effettivamente ci sia un grande commitment su questi temi, che per noi sono diventati davvero nodali. Su tutte le nuove aperture come oggi riusciamo veramente a portarle a terra, e utilizzandole in maniera responsabile, aprendo i nostri punti di vendita in maniera sempre più sostenibile.
2: Un'altra cosa molto importante, noi ci presentiamo al territorio facendo conoscere anche le nostre attività che sono legate proprio al mondo del sociale. Questa è una cosa molto bella che ci lega veramente in maniera importante proprio al territorio. Faccio qualche esempio, come il Banco Alimentare, poi lo sappiamo, Croce Rossa, e ancora il progetto Arca, che qui proprio siamo in zona, lo possiamo dire. Insomma, è una scelta che questa è di campo importante per Penny.
3: Assolutamente sì, la vicinanza nelle comunità nelle quali operiamo è uno dei valori fondanti, no? Che ci aiutano ad essere molto più vicini al territorio, alle persone che vengono nei nostri punti di vendita, avendo un riverbero positivo delle nostre attività. Permettimi di fare, diciamo così, un punto anche per quanto riguarda una delle ultime attività che abbiamo fatto con Croce Rossa, che è il progetto Remi, e qui anche un grandissimo grazie a tutti i nostri clienti che ci hanno aiutato nel sostegno di queste attività, che ha allargato un po' il perimetro del nostro impegno, perché ci ha consentito di supportare, ci sta consentendo anche nel prossimo futuro, di aiutare tutti i ragazzi dai 6 ai 16 anni che non potrebbero diversamente avere accesso ad attività sportive, ad attività ludiche, e che invece attraverso il supporto di Penny possono farlo. Quindi davvero un bellissimo modo di poter fare business, ma in maniera assolutamente vicina al territorio in cui operiamo.
2: E poi i giovani, insomma, sono il nostro futuro. Questa è una cosa veramente bella. Bello sapere anche che si possono divertire grazie anche a noi e all'attività ovviamente con la Croce Rossa. Senti, facciamo un saluto, un invito già adesso per domani a venirci a trovare ovviamente tutti a Ghisalba. Sicuramente tu hai suscitato molta curiosità, quindi vedrai che certamente il tuo invito, come dire, avrà un effetto molto positivo.
3: Ma guarda, io invito tutti a venirci a trovare, a vedere questo bellissimo punto di vendita. Io lo vedo, voi lo vedrete da domani, io lo vedo in anteprima, ed è bellissimo, una bellissima metratura con i nostri prodotti, le nostre persone che vi accoglieranno e che riusciranno sicuramente a rendere la vostra esperienza di spesa godevole e veramente molto bella da fare nei nostri negozi Penny.
2: Noi ringraziamo allora Monica Di Maggio ovviamente per essere stata con noi, ricordo responsabile appunto sostenibilità Penny, e come dire, occhio, perché le indicazioni sono chiare e ben precise, quindi vi aspettiamo tutti qui a Ghisalba. Marta, ti restituisco la linea, tra poco altri intervistati, ci siamo.
0: Grazie a Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, per questo collegamento, e soprattutto grazie a Monica Di Maggio per essere stata con noi, microfoni di Penny FM, manager della sostenibilità. Un bel traguardo per Penny che continua a crescere. Vi ricordo che da domani il Penny di Ghisalba vi aspetta in Corso Europa 10. E a proposito di cose belle, se non avete ancora sfogliato il volantino di questa settimana, vi svelo che ci sono i prezzi fermi e l'imperdibile maxi formati. E mi raccomando, esibite la Penny Card alla cassa per sbloccare tutte le offerte.
1: Penny arriva anche da te. I gold di Penny FM.

0: ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Solo da Penny.
1: As many days for you, we're oceans apart. Even though my tears have dried,

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Ancora buon pomeriggio a tutti voi da Marta Amato. Oggi è un giorno di grande festa per noi e vi auguro di fare ottimi acquisti. Questa giornata speciale segna l'attesissima preapertura del nuovo Penny di Ghisalba. Proprio da qui voglio iniziare la settimana con la mia rubrica dedicata a questa cittadina per portarvi dentro un vero viaggio. Mettetevi comodi perché andremo alla scoperta dei più bei piccoli borghi d'Italia. Ghisalba è una perla meravigliosa, un luogo magico tutto da esplorare e da vivere. Ma viaggiare significa anche lasciarsi conquistare dal buon cibo della tradizione. Buon viaggio e anche buone spese nel nostro nuovo store da domani.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare. Di Marta Amato.
0: Ben ritrovati su Penny FM. Prepariamo insieme le valigie. Andiamo a fare un viaggio nel cuore della pianura bergamasca, a Ghisalba, un borgo circondato dal verde, storicamente chiamato Ecclesia Alba per via della sua antica chiesa bianca.
1: Il nostro weekend.
0: A Ghisalba si arriva in auto con la A4 Torino-Trieste, in bus alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Milano-Bergamo. Provate la cucina bergamasca al ristorante Antico Mulino, immerso nelle campagne in un casale del XVI secolo. I piatti appartengono alla tradizione ma sono rielaborati in chiave moderna. Per soggiornare, l'hotel La Muratella sorge all'interno di un borgo medievale e immerso nel cuore del Parco Regionale del Serio.
1: Cosa vedere?
0: La chiesa di San Lorenzo, una maestosa struttura circolare neoclassica ispirata al Pantheon di Roma, che custodisce importanti opere d'arte. Il castello di Malpaga fu la dimora del condottiero Bartolomeo Colleoni, ricca di affreschi rinascimentali. Le sponde del fiume Serio, con percorsi ciclopedonali ideali per passeggiate nella natura.
1: Cosa mettere in valigia?
0: Il coniglio tipico della domenica bergamasca. Ecco la ricetta dalla gastronoma di Penny, Giuditta Galeffe.
2: Ricordo che la domenica si andava dalla nonna a pranzo. Il pranzo era coniglio, polenta, patate. Rosolava il coniglio con la pancetta, salvia, rosmarino, un po' di vino bianco e lo cuoceva per un paio d'ore fino a quando la carne non si staccava dall'osso. Le patate erano rigorosamente al forno, la polenta spesso taragna con farina di grano saraceno e aggiunta di formaggi a fine cottura, ed era sempre una festa.
0: E una vasta scelta di prodotti per riproporre questa ricetta a casa vi aspetta al Penny di Ghisalba in Corso Europa 10. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Gone Girl su Penny FM, una canzone intramontabile.
1: Penny, le nuove aperture.
0: E ancora buon pomeriggio e ben ritrovati su Penny FM da Marta Amato. Spero che il vostro shopping stia andando alla grande. Fermatevi un secondo perché adesso ci colleghiamo con Ghisalba per la preapertura, dove il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha con sé uno degli ospiti più attesi della giornata. Eccomi da te, Giovanni, a te la linea.
2: Grazie Marta, dici benissimo, in questa preapertura dedicata anche alle istituzioni locali ovviamente non poteva mancare il primo cittadino, il sindaco, e quindi ai nostri microfoni abbiamo Gianluigi Conti e diamo subito il benvenuto ovviamente su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
3: Grazie dell'invito e benvenuti a voi a Ghisalba.
2: Che è bellissimo, detto da lei sindaco, è fantastico. Adesso però una domanda ovviamente qui nasce spontanea, sta guardando, oggi visitiamo in anteprima questa bellissima filiale Penny proprio qui a Ghisalba. Quanto è importante per Ghisalba l'apertura di questo Penny, che valorizza certamente il territorio, un territorio però già in evoluzione grazie anche alla sua amministrazione e che si inserisce comunque in una visione dello sviluppo proprio del suo paese?
3: Lo valorizza perché lo valorizza come ogni attività nuova che apre in un territorio comunale, ma in modo particolare vorrei dire che questo Penny valorizza il territorio di Ghisalba perché all'interno del comune, quindi all'interno delle cerchia delle strade provinciali che circondano Ghisalba, questo è l'unico grande negozio di alimentari, quindi questo è a servizio effettivamente delle famiglie di Ghisalba e questo è importante per le nostre famiglie. Beh, certo. Per le donne anziane ma anche per le famiglie che non sono anziane.
2: Può diventare diciamo un punto di riferimento in qualche modo.
3: Sì, assolutamente sì, questo perché permette alle persone che devono andare a fare la spesa ad esempio in bicicletta di non dover attraversare la provinciale che è pericolosa, quindi sicuramente le famiglie di Ghisalba se ne gioveranno.
2: Benissimo. Questa è una bella dritta che consiglieremo ovviamente a tutti i nostri clienti all'ascolto. Questa apertura comunque riguarda il territorio a 360 gradi perché ci sono anche ovviamente, come ha sentito, nuove assunzioni e tanti collegamenti commerciali ovviamente con le aziende locali. Come giudica questo aspetto?
3: Beh, questo è un aspetto direi decisamente positivo e importante perché lo sviluppo del territorio è quello a cui anche ogni amministrazione comunale, ogni amministrazione pubblica deve tendere. Quindi quando arriva una nuova attività ben venga perché porta sviluppo, porta lavoro nuovo, porta nuove assunzioni in un territorio che già di suo non ha dei grossi problemi per quanto riguarda il lavoro, ma se ce n'è ancora di più meglio.
2: Direi proprio di sì. Guarda, signor sindaco, abbiamo parlato prima fuori ondi perché abbiamo sentito la ricetta che la nostra Marta chiede ai nostri gastronomi ogni volta che c'è una nuova apertura, c'è questa rubrica le spezie in valigia appunto che, come dire, spiega un po' i luoghi dove sorgono i nostri Penny, ma c'è anche la ricetta e parlavamo prima, cara Marta, anche della ricetta del coniglio.
0: Sì.
2: Chiedo conferma al sindaco di questa ricetta storica, classica della domenica.
3: Questa è una ricetta assolutamente storica e tipica, sicuramente della Bergamasca, ma direi quasi in modo particolare della Bassa Bergamasca, perché io sono originario di questo territorio e già da quando ero bambino il piatto tipico della domenica era il coniglio arrosto, le patatine e la polenta, perché la polenta la domenica non poteva mancare. Quindi questo è un piatto che noi qui apprezziamo tutti.
2: Fantastico, allora ringraziamo ovviamente anche il sindaco per dare conferma a quello che ovviamente la nostra gastronoma doc, perché è proprio di queste parti, insomma, ci conferma questa cosa. E allora, sindaco, noi la ringraziamo, vuole fare un saluto, un invito ai suoi concittadini, un saluto anche a tutta l'Italia ovviamente.
3: Grazie a voi per l'invito, grazie per aver dato questa nuova opportunità al territorio di Ghisalba, quindi invito i cittadini a venire a vedere questa nuova attività commerciale e ovviamente a voi i migliori auguri di una buona riuscita di questo investimento che avete fatto.
2: Grazie ancora al sindaco di Ghisalba, che ci stringiamo la mano, lo accompagno verso l'entrata. E allora, dicevo al sindaco di Ghisalba Gianluigi Conti per essere stato con noi. Marta, io adesso entro dentro ufficialmente il punto vendita, accompagno il sindaco, apriamo insieme le porte e poi ci saranno altri ospiti ai nostri microfoni.
0: Perfetto, grazie a Giovanni Martinez e al sindaco Gianluigi Conti di Ghisalba per questa intervista. E mentre voi entrate nei nostri punti vendita, io ho una notizia che vi farà brillare gli occhi. Attivo il concorso da favola Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Sì, avete capito bene, questa volta i regali per il vostro budget li facciamo noi. Raggiungere la soglia è facilissimo, vi basta uno scontrino da almeno 35 euro. In palio per ben 5 fortunati vincitori c'è un aiuto concreto e gigante. Parliamo di 1000 euro in gift card da spendere liberamente per i vostri acquisti. Attenzione però, c'è un dettaglio che fa la differenza. Il concorso è valido ed esclusivo soltanto per i titolari di PennyCard. Mostratela in cassa prima del pagamento e incrociate le dita.
1: Penny, arriva anche da te.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

All'improvviso le scale che portano indietro non sono più basse di quelle che vedi. Non c'è una ragione per fare rumore, sperando di andarcene in punta di piedi. Di cosa son fatte le nostre paure? Di grandi incertezze, di grandi segreti e luci nel cielo e vecchie soffitte, di compiti in classe, di giorni migliori. All'improvviso gli accenti,

0: solo da Penny.
1: Risparmiare senza rinunciare alla qualità è una vera sfida. Per fortuna da Penny c'è lo speciale salva spesa a toglierci pensieri. Oggi vi propongo un primo piatto da leccarsi i baffi. Pensate a una bella spaghettata con la pasta de cecco, condita con un filo d'olio e una pioggia di rucola fresca. La rucola è ricca di vitamina C e aiuta a stimolare la digestione, mantenendo così la nostra silhouette inalterata. Un piatto semplice, sano e super economico, perché la pasta de cecco viene solo 89 centesimi. E per rinfrescarci quotidianamente nel carrello non può mancare l'acqua Nevea. Parliamo di un'acqua eccezionale dal residuo fisso basso bilanciato che la rende leggerissima e perfetta per depurare i reni senza appesantire l'organismo. Salvate la spesa col sorriso. L'acqua Nevea nella confezione da 6 bottiglie viene solo 1,50 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Penny, le nuove aperture.
1: E rieccoci insieme in diretta su Penny FM, ancora Marta Amato con voi in diretta per la preapertura di Ghisalba, il nuovo Penny che da domani apre le porte a tutti i clienti. Ci troviamo in Corso Europa 10, ma adesso mi collego di nuovo con il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, che ha un altro ospite con sé. A te la linea, Giovanni.
2: Grazie, grazie Marta. In questa giornata speciale si sente già la voce squillante del nostro amministratore delegato, felice di essere qui alla presenza delle istituzioni locali e ovviamente anche, come dire, dei giornalisti, ovviamente anche di settore, una cosa veramente molto importante, un momento che noi dedichiamo ormai abitualmente alla nuova apertura. E adesso diamo subito il benvenuto, buon pomeriggio al nostro amministratore delegato. Siamo con Art Drill, benvenuto su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
3: Buonasera, I'm more than happy to here, be here.
2: Ok, con noi c'è anche, posso aggiungere, Marcello Caldarella, che aiuta ovviamente un po' a, come dire, rendere più comprensibile l'inglese, perché non è per tutti. Allora, io direi di partire con la prima domanda. Dopo la provincia di Catania abbiamo aperto anche adesso in quella di Bergamo, siamo a Ghisalba, un'apertura che è nel segno della continuità del progetto di Penny, che è quello di innovare, sviluppare ulteriormente proprio tutti i punti vendita. Inoltre c'è un piano industriale di investimenti anche per i prossimi anni, quindi una strategia di grande valore.
3: First of all, more than happy that we are opening our 4 stores this year for Penny Italy, now in the north, yeah. And I have to say that for us it's not only a new store, but it's also a huge further investment in our Penny Italy network.
4: Sono molto contento di questa nuova apertura, c'è da dire che per noi non è solo una nuova apertura, ma è la conferma di un investimento da parte del gruppo nella nostra rete proprio qui in Italia.
2: Art, ancora vuoi ancora?
3: In general we want to grow in Italy, so, and also to expand our network is one of our first priorities, yeah. And so it's always an special event to open another store, especially also to give our customers a more modern Penny store now here in Ghisalba.
4: È sempre un piacere per noi fare nuove aperture, ovviamente investire nelle nuove aperture in Italia per noi importanti con nuovi concept, perché noi vogliamo offrire ai nostri clienti degli store innovativi e più friendly per fare la spesa di tutti i giorni.
2: Benissimo, Arda, ancora una domanda. Oggi alla presenza appunto delle istituzioni locali siete riusciti a avviare un dialogo importante per fare conoscere anche il nostro modello legato appunto a diversi fattori. Adesso, quali sono i fattori, diciamo, che ci caratterizzano?
3: Also here this is one of our newest store concept. We are having here a surface of 1,200 square meters. So we are using also more modern technique like electronic shelf labels. Yeah, we are giving more space to our customers also that they can experience the freshness, especially in fruit and veg, but also with our gastronomia and marcelleria assortment. And this, I think, it's for our customers today very important that they have an easy navigation, that they can easily access the

0: assortment and that they also can have a good overview what we are offering for them.
1: Ok, questo è un negozio molto ampio, supera i 1200 metri quadri, quindi c'è molto spazio e dotato di molta tecnologia. Per esempio ci sono le etichette elettroniche, le casse fai da te, ma soprattutto ci sono i nostri servizi come gastronomia e macelleria, che sono per i nostri clienti ovviamente dei servizi molto importanti, ma la struttura di questo negozio, che fa anche parte del nostro nuovo concept, permette una navigabilità del punto vendita, ancora una volta attenzione quindi ai nostri clienti, al loro esperienza di spesa.
2: Beh, effettivamente consiglio a tutti di venirlo a trovare, perché questo punto vendita ha veramente degli spazi enormi, bellissimo, also, quindi veramente interessante.
0: Customers to come, yeah, easy parking, easy navigation, modern store, so they should come. We are inviting all the customers.
1: Un parcheggio molto conveniente, ovviamente una buona navigabilità nel negozio, tanti spazi, quindi invitiamo assolutamente i nostri negozi e i nostri clienti a venirci a trovare.
2: Art, un ultimo saluto per tutti i nostri clienti e anche ovviamente a tutti i nostri colleghi di tutta l'Italia.
0: Also, as we said, first of all the customers are invited, but I would also like to say a big thank you to our team, our Penny team, yeah, also who made this store happen here, because it's a lot of efforts from all sides, from the head office, from logistics, also from our store colleagues. But most important is, of course, the team here in Penny Gisalba, because they are serving our customers and they are here for our customers. So big thanks to them, and I wish them really much success and a good sales always.
2: Thank you.
1: Ovviamente l'invito è a visitare tutti i nostri Penny, i nostri clienti, ma il grazie più grande alle nostre persone che hanno reso possibile lo sviluppo di questo punto vendita, ma di ogni altra nuova apertura. E continuo sempre a dire che senza la squadra locale le aperture non si fanno, e è stato comunque un lavoro di squadra che ha coinvolto anche la sede, i vari dipartimenti, dalla logistica al marketing e quant'altro, quindi il mio grazie va semplicemente alle persone.
2: Grazie ancora allora Nart Rill per essere stato con noi.
0: Grazie mille.
2: Che già parla italiano, quindi le prossime saranno anche in italiano. Noi siamo qui pronti ad attenderlo, ovviamente, e farlo sentire la voce. La cosa importante, bellissima, è sentire appunto, come dire, che il nuovo corso, lo sviluppo di Penny ha una direzione, ha un modo di vedere appunto un nuovo concept che dà ovviamente grande spazio ai nostri clienti e anche alle nostre persone di poter utilizzare ovviamente al meglio questi spazi. Quindi Marta, ti restituisco la linea, ci risentiamo tra un attimo per le conclusioni.
3: Certo Giovanni, grazie a te, un ringraziamento davvero speciale al CEO di Penny per essere stato con noi in diretta su Penny FM. Le sue parole ci hanno trasmesso perfettamente l'orgoglio e l'emozione per questo traguardo. Grazie per la disponibilità e per aver condiviso con i nostri ascoltatori la visione e l'entusiasmo che stanno diretto alla preapertura di Gisalba. Sentire raccontare la nascita di questo punto vendita direttamente da chi guida l'azienda rende questa giornata ancora più straordinaria. Restate con noi per un ultimo collegamento fra poco.
4: Penny, arriva anche da te.

0: Penny, le nuove aperture.
1: Rieccoci insieme in diretta e come promesso un ultimo collegamento prima dei saluti insieme al caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez a Ghisalba, sul posto come inviato speciale per questa preapertura. Giovanni, che dire di questa giornata?
2: Ma guarda, una giornata fantastica, devo dire, poi chiudendo appunto con le parole del nostro amministratore delegato che, come dire, ci dimostra come lo sviluppo di Penny sia una cosa costante, un impegno nei confronti delle persone del territorio, come abbiamo sentito, è certamente, come dire, il modo migliore per salutarci da qua e dare ovviamente l'appuntamento a domani mattina, perché domani mattina aprono le porte, aprono appunto per tutti i nostri clienti, non vediamo l'ora. Devo dirti, io in questo momento sono tra i rinfreschi, la gastronomia, la macelleria, devo dire è un vero colpo d'occhio, ed è verissimo quello che ha detto prima il nostro amministratore delegato: corsie molto ampie, quindi significa facilitare la spesa ovviamente ai nostri clienti, avere un punto di vista più ampio. Quindi è un po' questo, un po', come dire, una delle caratteristiche che stiamo cercando di portare avanti proprio in questo nuovo concept per tutta l'Italia. Quindi questo è il saluto migliore che possiamo fare. Ancora tante persone dentro alla scoperta di questo Penny. Domani sarà piena dei nostri clienti, che è la cosa più importante per tutto il nostro mondo ovviamente, ed è anche un po', come dire, il nostro modo di dire grazie. Guarda, anzi faccio una cosa, mi avvicino a uno dei nostri migliori clienti, e cioè al sindaco, che è ancora qua con noi. Vediamo se mi lancia un'ultima parola. Signor sindaco, un saluto conclusivo, perché stiamo chiudendo per adesso le trasmissioni. Ho detto che domani finalmente apriamo ai nostri clienti. Lei è il primo cittadino, il nostro miglior cliente. Vuole fare un ultimo saluto?
3: Saluto voi, vi auguro il miglior successo, vi auguro che domani mattina sicuramente all'apertura ci sarà la fila, sono già sicuro, lo osserverò perché ho l'ambulatorio lì a 50 metri e vi vedrò sicuramente.
2: Allora l'aspettiamo anche domani mattina.
3: Okay. Auguri e buon lavoro.
2: Grazie, ricordo ancora Gianluigi Conti con noi, sindaco di Ghisalba. Meglio di così non potevo chiudere, cara Marta, quindi ci sentiamo domani mattina già dalle 8 ovviamente per tutte le dirette, per fare sentire anche la voce dei nostri colleghi, collaboratori, ovviamente qui in questo punto vendita siamo a Ghisalba, Corso Europa numero 10.
1: Perfetto, grazie a te Giovanni per queste interviste sul posto che ci hanno fatto vivere l'atmosfera in diretta con le emozioni di ogni ospite. Buon rientro negli studi di Penny FM nei prossimi giorni. E così, cari amici, siamo arrivati alla fine di questo pomeriggio passato insieme, le luci dello studio si abbassano e per me è giunto il momento di salutare. Volevo ringraziarvi di cuore per essere stati in mia compagnia durante la preapertura di Ghisalba. È stata una diretta straordinaria, resa unica ed emozionante da una pioggia di ospiti. L'attesa è finita, vi aspettiamo numerosissimi al nuovo Penny di Ghisalba in Corso Europa 10. Spero che l'energia di oggi vi abbia fatto sentire parte di questa giornata. Noi ci risentiamo prestissimo, sempre sulle stesse frequenze, per vivere insieme altri viaggi culinari. Io vi lascio con un carico immenso di positività, di sorrisi e di buona musica per la vostra serata. Un abbraccio forte da parte mia e, come sempre, un bacio grande da Marta Amato. Ciao!
0: Penny, arriva anche da te. Penny
4: FM. Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker. Private Label, i marchi propri di Penny.
2: Cosa prepariamo oggi di buono? Mi faccio ispirare dal volantino delle offerte di Penny e vi consiglio la carbonara. Pochi e semplici ingredienti, le uova, il guanciale come da ricetta originale e, in base ai gusti personali, anche un goccio di panna. Sentiamo come la prepara una cliente di Penny intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: La pasta, fior di pasta, voi la mangiate la pasta?
5: Sì, sì, ed è buonissima.
4: La conoscete, come la cucina lei?
5: In tutti i modi, no, la faccio con tutto, in tutte le salse, brava.
4: No. E qual è la sua salsa preferita, come la fa?
5: La carbonara.
4: Come la prepara lei, come la prepara?
5: Allora, la pancetta dolce mi piace, metto un po' di panna per i miei figli e poi le uova ovviamente. Chiaro. E mantengo tutto nella padella. Sì, sì, facile.
2: Una ricetta facile ed è sempre un piacere mangiare questa pasta. Da Penny trovate tutti gli ingredienti per la carbonara, tra cui anche il guanciale stagionato al pepe del marchio Sapor di Cascina. Con Penny Card è scontato del 21% e costa 10,90 € al chilo.
0: Private Label, i marchi propri.

0: Solo da Penny.
1: Se state già pensando a cosa mettere in tavola stasera, ho dei consigli che uniscono gusto e benessere direttamente dal volantino di Penny. Nel reparto frigo trovate il salmone norvegese affumicato Gran Mare, scontato del 20% con Penny Card. Un vero elisir di giovinezza, perché è una miniera d'oro di omega 3, perfetti per dare una sferzata di energia al cervello. Sarà vostro a soli 6,39 euro. Se invece preferite i grandi classici, c'è lo speciale maxi formati con il prosciutto cotto alta qualità Le Freschette, scontato del 31%. Parliamo di un prodotto leggero, digeribile e ricco di ferro per rigenerare la mente. Trattatevi bene con i maxi formati, il prosciutto Le Freschette viene solo 3,69 euro.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Benny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Domani mattina facciamo una bella sorpresa a tutta la famiglia. Prendiamo un bel vasetto di marmellata, del pane buono, del burro e prepariamo una super colazione, nutriente, buona e che mette allegria. Saranno contenti anche i bambini, che sono felici quando prepariamo qualcosa di speciale, perché è una novità, qualcosa che gli fa iniziare la giornata in modo diverso. Mentre aspettate che il caffè salga, mettete il pane in forno, così si riscalda e diventa fragrante. Poi tagliatelo a metà e, se vi piace, spalmate del burro, poi la confettura. Vi consiglio quella Welles alle fragole e all'albicocca. Welles è una linea di prodotti pensata per venire incontro alle esigenze di salute e benessere. Questa confettura è a ridotto contenuto calorico e senza zuccheri aggiunti. Prezzi fermi da oltre un anno da Penny, un vasetto di confettura Welles all'albicocca o alle fragole costa 1,55 euro.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Cara, hai fatto le melanzane alla parmigiana, ma oggi non è domenica.
2: Domenica è sempre domenica.
3: Domenica è sempre domenica, cantava Mario Riva con l'orchestra di Gorni Kramer. Ricordo la canzone, ma non era ancora nato, non sono così vecchio. Ma la parmigiana di melanzane, quella sì, la conosco e la ricordo. E come se la ricordo. Da buon siciliano infatti adoro le melanzane, che poi tra l'altro fanno anche molto bene. Come sappiamo sono ricche di acqua e sali minerali e dunque ovviamente diuretiche. Ma grazie al potassio, al magnesio, ma anche al fosforo, sono certamente l'ortaggio per eccellenza della stagione estiva. Andiamo alla ricetta. La ricetta della parmigiana di melanzane è semplice: basta friggere le melanzane, aggiungere a strati salsa di pomodoro, basilico, parmigiano ovviamente e infornare. Io personalmente metto anche dei pezzettini di parmigiano nei bordi per dare più gusto, un gusto più intenso, ma anche croccantino. La ricetta, come si suol dire, ve la do io, ma le melanzane le trovate per tutta l'estate, ovviamente nei vostri Penny di fiducia.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Nuova puntata di Disco Sound, rubrica dove ascoltiamo e riscopriamo la musica dei grandi attraverso i loro primi vinili. Su Penny FM mettiamo la puntina sull'album di uno dei principali esponenti del blues italiano, Zucchero. Nato a Roncocesi, frazione di Reggio Emilia, nel 1955, Adelmo Fornaciari si diploma come perito elettronico, si iscrive a veterinaria ma poi abbandona tutto per la musica. Inizia nel 68 con la band The Iduca, scrive per Fred Bongusto, vince il festival di Castrocaro nell'81, poi l'esordio a Sanremo con Una notte che vola via, dal primo album Un po' di zucchero del 1983. Sul lato A ci sono i brani Sandra, Una notte che vola via, Non aver paura, Tempo ne avrai e Fuoco nel mattino. Famoso per il blues e il soul, generi tipicamente americani, Zucchero viene convinto da Miles Davis a cantarli in italiano, come confermato da lui stesso in un'intervista a Radio Italia.
2: Prima cercavo di mescolare un po' l'italiano, un po' l'inglese, però quando incontrai Miles Davis, con cui ho fatto D'une mosse, mi disse: ma tu devi cantare in italiano, perché? Ma perché almeno sei originale, fai un genere che non è tipicamente italiano, ma se lo fai in inglese ci sono anche altri che fanno questo genere di musica, mentre se lo canti in italiano ha un, lui disse, un erotismo, sei l'unico.
1: Sul lato B, Che destino sei, Nuvola, Come l'aria, Perché sei bella e Stiamo insieme. Il disco, registrato negli studi Polygram a Milano, vide l'artista e la casa discografica in disaccordo su gran parte del progetto. Risultato? Non ebbe alcun successo, tanto da essere disconosciuto dallo stesso Zucchero, che non lo cantò mai live e non lo incluse nelle raccolte ufficiali. Zucchero, inoltre 40 anni di carriera tra album, tournée mondiali e collaborazioni uniche come quelle con Luciano Pavarotti, B.B. King, Miles Davis, Sting e tanti altri, ha venduto oltre 60 milioni di dischi nel mondo. Al prossimo vinile!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per affrontare meglio il caldo, la natura ci regala le pesche, molto piacevoli e dissetanti. Contengono carotenoidi come il melone e le albicocche. Nel nostro corpo i carotenoidi vengono convertiti in vitamina A che protegge la pelle dai radicali liberi, dunque anche le pesche aiutano la pelle all'esposizione al sole. Da Penny troviamo in offerta le pesche nettarine coltivate in Italia nella cassetta da 2 kg al prezzo di 1,99 euro al chilo. Risparmiamo sulle grandi quantità perché questa settimana da Penny c'è la promozione Maxi Formati, scontato anche il latte Zimil sull'acquisto di 6 bottiglie. Questo è un latte ad alta digeribilità senza lattosio. Con la Penny Card lo sconto è del 21% se acquistate 6 bottiglie di latte Zimil. Una bottiglia costa 1,49 euro.
0: La convenienza dei Maxi Formati. Solo da Penny.

di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al banco gastronomia servita e punto caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Prepariamo tante cose buone seguendo le ricette di Benedetta Rossi, la food creator più seguita dagli italiani. Trovate le video ricette di Benedetta con i prodotti di Penny sul sito penny.it. Ad esempio, la pasta fredda leggera e proteica preparata con la pasta Welles ai legumi, penne ai ceci, fusilli ai piselli oppure sedanini alle lenticchie rosse. Sentiamo un estratto dell'intervista a Benedetta Rossi fatta da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie, sempre della Welles. Che cosa portano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
4: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine e poi è anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso insomma storcono un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guarda, te dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
1: Ottima idea per far mangiare i legumi ai bambini. Grazie a Benedetta Rossi e a Giovanni Martinez per l'intervista. Trovate le ricette per preparare diverse paste fredde sul sito penny.it. Pasta fredda alla siciliana oppure zucchine, gamberi e limone e ancora pasta fredda all'ortolana. In offerta adesso da Penny la pasta Welles, sedanini alle lenticchie rosse, fusilli ai piselli verdi, penne ai ceci. Un pacco costa €1,49.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Quanti punti avete già accumulato sulla Penny Card? Per ottenere i piatti della tradizione ci vogliono 180 punti e 99 centesimi di aggiunta. Ricevete un punto ogni euro di spesa e punti extra se acquistate alcuni prodotti jolly, ad esempio il tonno Rio Mare al naturale. Ricco di proteine e povero di grassi, se acquistate la confezione da 3 lattine più una gratis di tonno Rio Mare al naturale, ricevete 20 punti extra sulla vostra Penny Card. Poi punti in più per la vostra raccolta li ricevete anche acquistando il succo di frutta Wellness, ottimo da bere a merenda abbinandolo ad uno yogurt o a della frutta fresca come pesche o melone. I succhi Wellness sono disponibili ai gusti ACE oppure multivitaminico e non contengono zuccheri aggiunti. Acquistando la confezione da 1,5 litri di succo Wellness, ACE o multivitaminico ricevete 10 punti extra sulla Penny Card.
1: Prodotti extra? Punti extra!

0: Avete ascoltato Penny Insieme Mix. Penny Insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono un

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.